0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:01.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: 30 luglio, di nuovo ben ritrovati con l'appuntamento dell'oroscopo e vediamo subito i vostri segni zodiacali. Ariete, vi sarà difficile prendere le cose con senso dell'umorismo. Toro, vi converrà adottare una linea di condotta molto coerente. Gemelli, sarete un po' stanchi ma decisi a ottenere ciò che vi preme. Cancro, sarete molto più disponibili verso il prossimo. Buona giornata per il Leone, caratterizzata da una vena, anche perché no, di sentimentalismo. Vergine, vi darete da fare, riuscirete a prendere l'iniziativa. Bilancia, vi sfuggerà un dettaglio nell'organizzazione odierna. Un maggior dinamismo sarà la carta vincente di oggi degli amici dello Scorpione, mentre il Sagittario avrà la possibilità di condurre, se vorrà, in porto numerosi progetti. Oggi sarete ben disposti, cari amici del Capricorno, a incontri e viaggi. Acquario, non siate fiacchi, osate di più in campo sentimentale. Per i Pesci, e con questo concludiamo, preparatevi a sciogliere una lieve tensione in amore. Ed è tutto per questo 30 luglio, l'oroscopo torna domani.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Ed è il giovedì, ci siamo. Buongiorno, giovedì mattina, 30 di luglio, 211esimo giorno del calendario. Il sole oggi è sorto alle 5:53, tramonterà alle 20:00.

0: Principali avvenimenti che si sono verificati in questa data 30 di luglio e partiamo dall'anno 101 avanti Cristo. Si tiene la battaglia di Campi Raudii. Gaio Mario e Quinto Lutazio Catulo sconfiggono i Cimbri. Facciamo un salto nel tempo, andiamo al 1729 quando viene fondata Baltimora nel Maryland. 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. 1966 per la prima e unica volta l'Inghilterra vince il mondiale di calcio battendo la Germania Ovest 4-2. 2003 in Messico esce dalla catena di montaggio l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda Sant'Angelina, Santa Donatella, San Pietro Crisologo, vescovo e dottore della chiesa. Compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri al grande Arnold Schwarzenegger. Nato a Thal, nel sud-est dell'Austria, è uno dei più popolari attori e produttori di Hollywood, ma per i suoi concittadini della California è anche un politico di primo piano. Arnold Schwarzenegger è nato nel 1947. Io

La notizia legata a questa data, 30 di luglio, ci porta al 30 luglio del 1932, quando usciva il primo cartone animato a colori con Flower and Trees, fiori ed alberi. Il mondo dei cartoni Disney usciva dalle dimensioni in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio incluso nella collana Silly Symphonies è il primo ad essere distribuito in Technicolor. Il successo del cortometraggio unisce pubblico e critica, arrivando a conquistare nello stesso anno l'Oscar, il primo nella storia dei cartoni Disney.

principali avvenimenti che si sono verificati in questa data 30 di luglio. E partiamo dall'anno 101 avanti Cristo, si tiene la battaglia di Campi Raudii. Gaio Mario e Quinto Lutazio Catulo sconfiggono i Cimbri. Facciamo un salto nel tempo, andiamo al 1729 quando viene fondata Baltimora nel Maryland. 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. 1966 per la prima e unica volta l'Inghilterra vince il mondiale di calcio battendo la Germania Ovest 4-2. 2003 in Messico esce dalla catena di montaggio l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza è la radio che parla di te. Buongiorno Vicenza.
10: Buongiorno Vicenza.
9: La mattinata della radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza, dalla redazione Meteo. Tempo stabile e caldo intenso sulla provincia di Vicenza. L'anticiclone continua a dominare il Veneto con giornate soleggiate e temperature ben sopra la media. Per oggi, giovedì e domani, cielo sereno o poco nuvoloso in pianura. Qualche annuvolamento pomeridiano possibile sui rilievi. A Vicenza città e in pianura minime elevate tra 22 e 24 gradi e massime intorno ai 35-36 gradi, possibili locali rovesci di calore solo sulle zone montane. Nel fine settimana ancora prevalenza di sole, ma con qualche episodio di instabilità pomeridiana, soprattutto sulle prealpi. Temperature senza grandi variazioni, con caldo ancora protagonista. Ricordiamo inoltre la fase di attenzione, allerta gialla per rischio ondate di calore, che interessa anche il territorio vicentino. Da Radio Vicenza è tutto, buona giornata dalla redazione.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza.
5: Music.
0: Radio Vicenza.
6: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
7: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: 30 di luglio e quella di oggi è la giornata internazionale dell'amicizia e giornata mondiale contro la tratta di esseri umani. Siamo in chiusura, buon giovedì a tutti, vi aspetto domani mattina.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza. La radio che parla di te.

0: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Controlli dell'Ispettorato del Lavoro di Vicenza in aziende agricole e cantieri edili. Scoperti 4 lavoratori in nero e diverse irregolarità sulla sicurezza. In un cantiere 2 operai lavoravano sul tetto senza protezioni contro le cadute, con sospensione dell'attività. Riscontrate anche carenze su formazione e sorveglianza sanitaria. Le sanzioni complessivamente sfiorano i 20.000 euro.

hanno ribadito questa mattina a Roma, in commissione giustizia alla Camera, che non si tratta di una sfida tra Vicenza e Bassano. La richiesta è di inserire nella legge nuove assunzioni prima dell'avvio della sede pedemontana. Allerta caldo a Vicenza, il centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per il rischio ondate di calore oggi e domani. Si raccomanda soprattutto ad anziani, bambini, persone fragili e in gravidanza di evitare il sole nelle ore più calde e limitare gli sforzi fisici. Attivo anche lo sportello Vicenza Solidale.

0: chiusura delle attività nei centri urbani. Tra le richieste, misure di sostegno economico, agevolazioni fiscali e interventi contro la desertificazione commerciale. Vicenza rafforza la sua rete salvavita con il progetto Città Cardioprotetta. Comune, Croce Verde e Fondazione San Bortolo hanno firmato un protocollo per mappare, mantenere e potenziare i defibrillatori presenti sul territorio. Una nuova mappa online permette di individuare rapidamente i DAE disponibili, strumenti decisivi in caso di arresto cardiaco. Benessere aziendale all'Ulzotto Berica. Al via 5 nuovi progetti nati dal bando Metti in gioco le tue passioni. I dipendenti hanno proposto attività basate sui propri talenti e interessi personali. Teatro, fitness e creatività. Da settembre partiranno percorsi guidati dagli stessi lavoratori per favorire il benessere psicofisico di tutto il personale. Vendemmia in anticipo nel Vicentino, la raccolta dei primi grappoli potrebbe partire già dal 10 agosto, circa una settimana prima rispetto allo scorso anno. Coldiretti segnala uve sane e di ottima qualità, grazie alle escursioni termiche che hanno favorito l'equilibrio tra zuccheri, acidità e aromi. Le buone condizioni dei vigneti fanno prevedere un'annata molto positiva. Il cortile di Palazzo Trissino a Vicenza ospita fino al 7 settembre la mostra Sacrario del Pasubio 1926-2026, memoria di un secolo, dedicata ai 100 anni dall'inaugurazione dell'ossario monumentale. Un percorso tra fotografie storiche e documenti racconta la nascita e la storia del Sacrario, simbolo del ricordo dei caduti della Grande Guerra. Fino al 31 luglio a Vicenza torna protagonista la danza con il festival Visioni di Danza, che chiude la sua 7ª edizione nella suggestiva loggia del Capitaniato in Piazza dei Signori. Questa sera alle 19 incontro con i danzatori della compagnia Déjà Donné, mentre alle 21:15 spazio a 3 coreografie: Framing, Balancier e Studio su V. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Giovedì 30 luglio, buongiorno e benvenuti. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Per quanto riguarda i lavori in programma, vi anticipiamo che domani, dalle 9 alle 14, lo svincolo di Sacile Ovest della A28 Porto Goraro-Conegliano sarà chiuso in uscita per chi proviene da Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Now, time for a summer hit.
5: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: Fisher con Water Life alle 7-9 minuti. Buongiorno, buongiorno Vicenza, siete tutti belli pronti, già svegli? Ma che bravi stamattina, in questo giovedì 30 di luglio, praticamente siamo arrivati alla fine anche di questo mese. Ah no, c'è ancora qualcuno che se la sta prendendo comoda, ma è normale che sia così. Comunque ragazzi, giornata di lavoro, giornata per qualcuno anche di vacanze già, no? Magari siete da qualche parte al mare, ci state ascoltando dall'app, bene, ottimo, fate molto bene, avete fatto bene a scaricarla. Un saluto a tutti, io sono Marco Picchio, sto con voi per le prossime due ore, quindi fino alle 9. Oggi è giovedì, tra le altre cose avremo anche degli ospiti, come sempre i nostri ospiti consueti del giovedì mattina, quindi Dama Rostica Elenia Bianchin e poi il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, questo comunque dopo le 8 nella seconda ora della trasmissione. Perfetto, non vi ho ricordato il numero per i messaggi WhatsApp, 371 1200 116, e allora si riparte.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: C'era Giorgia con l'unica, ragazzi, che voce fantastica, che bella canzone che abbiamo trovato nella nostra mattinata alle 7:16. Buongiorno Vicenza continua, abbiamo la nostra prima notizia di questa mattina che riguarda la TAV. Proseguono i lavori della TAV ad Altavilla Vicentina per consentire l'avanzamento del cantiere. La strada provinciale del Melaro sarà chiusa per circa un mese nel corso di agosto, attenzione, quindi da fra poco, nel tratto verso Montecchio Maggiore. La viabilità sarà deviata su percorsi alternativi con limiti di velocità sulle strade più sensibili per ridurre i disagi ai residenti. Quindi un mese di pazienza per gli automobilisti in attesa che il maxi cantiere faccia ancora un passo avanti.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Direi bellissima, era Inside All The People, Planet Funk su Radio Vicenza. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo fra poco.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 34504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Dimmi sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Bella Rarragni Tananai qua su Radio Vicenza. Adesso attenzione, perché abbiamo il nostro momento così rilassante della mattinata, così andiamo a dare un'occhiata a quali sono, a qual è il nostro destino per la giornata di oggi, per questo giovedì 30 luglio, perché c'è, arriva la nostra maga dell'oroscopo di ogni mattina.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te.

30 luglio, di nuovo ben ritrovati con l'appuntamento dell'oroscopo e vediamo subito i vostri segni zodiacali. Ariete, vi sarà difficile prendere le cose con senso dell'umorismo. Toro, vi converrà adottare una linea di condotta molto coerente. Gemelli, sarete un po' stanchi ma decisi a ottenere ciò che vi preme. Cancro, sarete molto più disponibili verso il prossimo. Buona giornata per il Leone, caratterizzata da una vena, anche perché no, di sentimentalismo. Vergine, vi darete da fare, riuscirete a prendere l'iniziativa. Bilancia, vi sfuggerà un dettaglio nell'organizzazione odierna. Un maggior dinamismo sarà la carta vincente di oggi degli amici dello Scorpione, mentre il Sagittario avrà la possibilità di condurre, se vorrà, in porto numerosi progetti. Oggi sarete ben disposti, cari amici del Capricorno, a incontri e viaggi. Acquario, non siate fiacchi, osate di più in campo sentimentale. Per i Pesci, e con questo concludiamo, preparatevi a sciogliere una lieve tensione in amore. Ed è tutto per questo 30 luglio, l'oroscopo torna

0: Ozuna di DJ Snake con R-Stop qua su Radio Vicenza, quindi bel ritmo, per iniziare la giornata mi sembra veramente la condizione migliore, con energia, no? E allegria soprattutto. Adesso un'altra notizia che ho per voi, che arriva da Cassola: un impiegato ha patteggiato 18 mesi in un procedimento nato dall'adescamento online di una 14enne, contattata prima su TikTok e poi su Instagram. Le indagini, avviate dopo la denuncia dei genitori della ragazza, hanno portato al sequestro del cellulare dell'uomo. Dopo poi la polizia, diciamo, ha eseguito altri controlli e ha trovato anche altri file pedopornografici, e per questo filone dell'inchiesta è previsto un nuovo processo, un caso che ricorda quanto sia fondamentale vigilare sulla sicurezza dei più giovani anche nel mondo digitale.
1: Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, dalla redazione Meteo. Tempo stabile e caldo intenso sulla provincia di Vicenza. L'anticiclone continua a dominare il Veneto con giornate soleggiate e temperature ben sopra la media. Per oggi, giovedì e domani, cielo sereno o poco nuvoloso in pianura. Qualche annuvolamento pomeridiano possibile sui rilievi. A Vicenza città e in pianura minime elevate tra 22 e 24 gradi e massime intorno ai 35-36 gradi. Possibili locali rovesci di calore solo sulle zone montane. Nel fine settimana ancora prevalenza di sole, ma con qualche episodio di instabilità pomeridiana, soprattutto sulle prealpi. Temperature senza grandi variazioni, con caldo ancora protagonista. Ricordiamo inoltre la fase di attenzione, allerta gialla per rischio ondate di calore, che interessa anche il territorio vicentino. Da Radio Vicenza è tutto, buona giornata dalla redazione.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas Vicenza.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sulla A4 Venezia Trieste per traffico, rallentamenti tra San Donato di Piave e San Stino di Livenza verso Trieste. Per carico disperso in carreggiata sulla A13 Bologna Padova, code tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Sulla statale 48 delle Dolomiti, lavori da oggi tra il bivio per il passo del Pordoio e quello per il passo del Falzarego. Nella fascia oraria 8-18 si transita a senso unico alternato. Possibili gli incolonnamenti. Termine dei lavori previsto per il 7 agosto. Per concludere, segnaliamo che sulla linea ferroviaria Milano-Venezia per danni all'infrastruttura è sospesa la circolazione tra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo. I treni alta velocità e regionali potrebbero subire ritardi. Maggiori informazioni disponibili sul sito di Trenitalia. Per questo aggiornamento è tutto. Grazie per l'attenzione da Gaia del Monaco.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top, Bob Tops, il meglio del meglio.

0: Tommaso Paradiso con Forze su Radio Vicenza. Buongiorno, sono le 7:51 in questo momento. Facciamo un po' di, diciamo, di bilancio dell'estate fino a questo punto, un po' di numeri. L'estate 2026 entra già negli annali. Allora, tra giugno e luglio a Vicenza è stato diramato un bollettino di allerta, parliamo di allerta al caldo, un giorno su tre. La regione ha emesso quindi 22 allerte per il capoluogo e 25 per l'intera provincia. Sono numeri che confermano quindi un'estate segnata veramente da temperature eccezionali. E il caldo, come avete sentito anche dalle previsioni meteo, non è ancora finito. Nelle prossime ore è previsto un aumento delle temperature, insomma il termometro continua a salire e anche quest'estate si conferma un'estate proprio da record.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Beh, è una canzone vera, sicuramente. Dai, Marco Mengoni, sei Fercomi con Sto bene al mare. E dove vuoi stare adesso? No, per carità, sono gli amici che amano la montagna, ci mancherebbe altro, però io sono uno che al mare sta sempre bene. In acqua, nuotare, sole, cioè sto sempre, è il, diciamo, il mio luogo, il mio posto naturale dove sto veramente bene, quindi qua appena posso vado. Siamo in chiusura della nostra prima ora, come sempre chiudiamo con il disco Remember, che in questo caso abbiamo, ci riporta negli anni 80. L'abbiamo affidato a Limahl, ve lo ricordate questo personaggio? Beh, adesso voi riconoscerete sicuramente la canzone. Fra poco c'è la pagina informativa delle 8 e adesso arriva Neverending Story.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember!

0: Senza Estate, la mattinata con ospiti notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco!
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
5: Una coppia tradizionale perfetta!
4: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
9: CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran. Colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
8: A meno di una settimana dai violenti scontri in Val di Susa, è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei NOTAV presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di 2 giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò, dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
10: Il ritorno del figlio al prodigo, Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo, che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire il lauto guadagno in terra saudita.
11: E credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. E vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
10: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli Azzurri, Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e 2 obiettivi ben chiari in testa.
12: Far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e 2, permettere ai bambini, come mio nipote di 12 anni, che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
10: In mezzo ai 2 anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero 1 del CONI è a gamba tesa.
13: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Benvenuti, iniziamo dalla A4 Venezia-Trieste per segnalare in direzione Trieste rallentamenti tra Meolo-Roncade e San Stino di Livenza causati da traffico intenso e tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 per un mezzo pesante in panne. Per traffico intenso si verificano incolonnamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e lungo quest'ultima sempre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: La strada dei sogni, Street of Dreams, YouTube nella nostra mattinata in apertura della seconda ora di Buongiorno Vicenza. Estate, perché vabbè, in effetti diciamo che quando cambia la stagione subia, cioè non diciamo mai Buongiorno Vicenza inverno, perché vabbè, dai, non sta bene, però Buongiorno Vicenza estate è bello per sottolineare che siamo con voi anche in questi giorni caldi di fine luglio, quindi viviamo l'estate insieme. Ci potete portare con voi tranquillamente, basta scaricare l'app anche in vacanza. Sono Marco Picchio, sto con voi ancora per un'altra oretta e questa è un'ora bella piena di appuntamenti con due ospiti. Fra poco avremo Ilenia Bianchin dal comune di Marostica e poi intervisteremo come sempre, come ogni giovedì, anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possa mai.
1: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: C'era Camarad, abbiamo riascoltato Be Mine nella nostra mattinata. 8:15, ragazzi, buongiorno. Una ricerca della Fondazione Baschirotto punta i riflettori su Soccareddo e Rozzo, sull'altopiano di Asiago. Gli studiosi stanno analizzando il patrimonio genetico di queste comunità storicamente molto chiuse per individuare varianti del DNA che potrebbero offrire una naturale protezione contro colesterolo alto e malattie cardiovascolari. Ma insomma, lì state veramente proprio bene. Allora, l'obiettivo è trasformare queste scoperte in nuove terapie per il futuro. Dall'altopiano, insomma, potrebbe arrivare un aiuto prezioso non solamente per la ricerca, ma per la salute di tutti quanti noi. Ma che bello!
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
2: Radio Vicenza!

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Latina Forever, Carol G qua su Radio Vicenza, buongiorno. E allora la prima ospite di questa mattina è con noi, Ilenia Bianchin dal comune di Marostica. Ilenia, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Allora, ciao. Vedo che oggi è festa a Marostica, cioè stasera praticamente, perché normalmente si fanno le notti bianche, le notti rosa, e questa è gialla, la notte gialla.
1: E noi facciamo, penso di che a Marostica ci sono generalmente, adesso è qualche anno che non la facciamo, ma torneremo, la notte rossa e la notte gialla. Cioè le notti bianche a Marostica non ci piacciono.
0: Ok, quindi partiamo da quella.
1: Siamo colorate.
0: Partiamo da quella gialla che è stasera, stanotte, insomma, no? Giusto?
1: E stasera abbiamo la notte gialla, è una novità. Per questo dobbiamo ringraziare la Coldiretti, perché appunto insieme a loro, quindi Coldiretti, avrete già immaginato, si tratta di prodotti agricoli, si tratta di prodotti a chilometro zero. Si tratta dei nostri produttori, dei nostri territori che saranno presenti questa sera in piazza, però insieme ad animare la piazza questa sera oltre a loro ci saranno, a parte appunto degli stand dove si potranno fare degli assaggi legati proprio al nostro territorio, ma ci sarà l'associazione Pro Marostica con gli appunto i vestilliferi, per quegli sbandieratori e gli spadaccini eccetera, che faranno vedere qualcosa legato alla partita a scacchi, e le persone poi potranno anche provare a vedere come funziona con quella bella bandiera che tengono in mano, che questi spettacoli sono stupendi, però non sono facilissimi, per cui ci sarà la possibilità durante la serata anche di provare. Inoltre ci sarà ad accompagnare un po' di musica, ci sarà un DJ che allieterà appunto gli acquisti, e per l'occasione qualche negozio resterà aperto, quindi non tutti i negozi saranno aperti, ma alcuni negozi del centro saranno pronti ad ospitare le persone che avranno voglia di passare una serata diversa, anche perché fa caldo, quindi insomma è giusto anche uscire, no?
0: Ah, certamente sì, guarda, poi vedo, sto guardando il programma, ho la locandina sotto mano.
1: Sì.
0: C'è l'agri aperitivo alle 7, quindi aperitivo
1: sì.
0: Bello, rilassante, no? Tranquillo, poi si può chiaramente mangiare perché c'è un'area degustazioni, quindi no, è una serata veramente bella, rilassante, estiva, bella.
1: Esattamente, è una serata proprio estiva, e già lo sta d'estate, quindi già lo sta di sole, già lo sta di gioia, quindi noi siamo pronti in questo clima un po' diverso dal solito ad accogliervi a Marostica.
0: Ok, quindi l'appuntamento è in Piazza degli Scacchi a Marostica questa sera, perché c'è la notte gialla, ricordiamola a tutti.
1: La notte gialla.
0: Bene.
1: Dalle 18:30 circa, quindi insomma uno può finire di lavorare e raggiungerci in piazza.
0: Passi il badge e vai. E esci, vai subito a fare l'aperitivo. Ottimo.
1: Sì, esattamente.
0: Bene, Ilenia, grazie per essere
1: Marco,
0: stata
1: grazie,
0: con
1: noi. Grazie, grazie a
0: noi
1: tutti voi.
0: Noi saltiamo un giovedì perché tutti riposti,
1: giovedì
0: giustamente.
1: Non saltiamo.
0: Ok, intanto allora buona vacanza, buon divertimento, ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie,
0: okay?
1: Grazie a tutti, buona giornata, ciao.
2: Ehi tu, che radio ascolti?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Ecco, volevo dire, anche questa giornata è iniziata chiaramente con Radio Vicenza che vi sta facendo compagnia, il Buongiorno Vicenza di ogni mattina, siete sempre in tantissimi a seguirci sempre di più e questo ci fa veramente tanto piacere. Ok, adesso ancora una canzone perché abbiamo Blanco ed Elisa con Ricordi, pezzo bellissimo, e poi il nostro ospite del giovedì mattina dopo Ilaria Bianchina è il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Branco ed Elisa insieme con Ricordi alle 8.43 in diretta su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, di giovedì 30 luglio. Abbiamo praticamente quasi finito anche questo, chiuso questo mese, il mese di luglio. Ospite come ogni giovedì mattina abbiamo il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ben trovato, siamo al consueto appuntamento del giovedì, anche quando è caldo, noi siamo sempre qua, pronti. E partiamo da un numero, partiamo da questo numero, 10.991, ovvero i tanti visitatori che sono entrati in Basilica per ammirare le fotografie di Guido Arari. Un successo non scontato per quella che a tutti gli effetti era la prima grande mostra fotografica in Basilica Palladiana, ma in realtà poi è stato veramente un successo.
1: È stata davvero una grande mostra, nel senso che ha fatto vivere non soltanto la città ma anche ai tantissimi turisti emozioni speciali, perché queste foto meravigliose che ne raccontavano la storia della musica italiana e mondiale, della moda, dell'arte, sono state veramente qualcosa di speciale. E come si è chiusa tra l'altro questa mostra, cioè coinvolgendo tantissimi mondi del sociale, perché una delle cose più belle è che Guido Arari, oltre a portare le sue foto più famose, quelle dei più grandi appunto della musica e della cultura, non soltanto, anche in realtà dello sport, della moda, ha anche fatto una serie di foto in questi mesi a Vicenza, in particolare a quelli che chiamava invisibili, cioè alle persone che sono all'interno delle case di riposo, alle persone che sono all'interno di centri diurni per persone con disabilità, quindi raccontando tramite queste foto i volti e le storie di queste persone che sono andate in parte a fare le foto lì in Basilica Palladiana, dove lui aveva allestito un set fotografico, in parte sono state fotografate proprio nei luoghi dove sono, insomma, e quindi si è creata questa grande parete in tutta la Basilica Palladiana in cui c'erano questi volti raccolti, e è stata una aggiunta rispetto alle foto delle persone famose, ma che ha dato un pizzico da un lato di vicentinità e dall'altro anche di autenticità a questa mostra straordinaria e a un percorso che è stato fatto con la città.
0: Ok, allunghiamoci allora dopo l'estate, tempo di pensare ai prossimi mesi, alla programmazione che vedrà per novembre l'inaugurazione di una grande mostra, anzi l'inizio di un percorso di grandi mostre in Basilica. Ci dica un po' intanto.
1: Tornano le grandi mostre in Basilica, le grandi mostre nel senso quelle con centinaia di opere, anche con attività di promozione che va ben oltre la città e la regione. Saranno tre grandi mostre dedicate ai più grandi artisti europei, perché il titolo di questa trilogia di mostre che partirà a novembre di quest'anno e che appunto durerà tre anni sarà proprio Ispirazione Europa, e metterà in dialogo i più grandi artisti. Nella prima mostra italiani e tedeschi, nella seconda italiani e francesi, nella terza italiani e spagnoli, quindi i quattro grandi paesi dell'Unione Europea, e andrà da Canova a Kiefer, ovviamente parlo la prima mostra, da Kandinsky a De Chirico, insomma ci saranno tutti i più grandi artisti europei nei prossimi tre anni esposti in Basilica Palladiana, proprio per raccontare come l'Europa è nata dal dialogo tra i suoi artisti, dal dialogo culturale fra i suoi paesi, e quindi sarà un'opportunità unica per la città, per i vicentini, per i turisti, per vedere i più grandi artisti europei in mostra in un luogo magico come la Basilica. E intorno a queste mostre organizzeremo anche tantissime attività, sarà un vero e proprio triennio europeo, quindi con scambi economici fra le aziende europee, gemellaggi con le città tedesche, francesi e spagnole, scambi tra le scuole, scambi sportivi tra le società sportive. Sarà proprio un triennio di grandissimo dinamismo legato appunto ai temi dell'Europa.
0: Ok, ci piacerebbe a questo punto commentare con lei un sondaggio, ne avevamo già parlato in realtà, che è uscito nelle scorse settimane, dove sostanzialmente è stato ampiamente promosso il suo operato di sindaco e quello della giunta, ma non lo facciamo per non mettere in imbarazzo, per non far arrossire il sindaco, no? Perché non è una cosa bella. Un aspetto però è chiaro, cioè la città ha veramente cambiato passo. Secondo lei cosa sta determinando questo giudizio così positivo?
1: Spero, credo che sia che si vede l'impegno da parte dell'amministrazione, da parte di tutti noi, ma anche che si vede l'idea insomma fisica che tante cose stanno cambiando, che la città sta andando avanti. Guardi, nei giorni scorsi è successa una cosa, se vogliamo piccola ma di grande significato, cioè che abbiamo smontato la gru di Piazza Matteotti, la gru che era a fianco a Palazzo Chiericati e che ha segnato per tantissimi anni l'idea di un cantiere che durava da tantissimo tempo, appunto il cantiere di Palazzo Chiericati, tanto che ormai c'era la battuta che quella gru faceva parte del palazzo. E invece è stata, insomma, possibile smontarla perché abbiamo sbloccato anche quei cantieri all'inizio di questo mandato, siamo riusciti a completarli, e quindi l'idea di una città che va avanti, che fa le cose, dall'ex macello al giardino di San Biagio alle tantissime altre attività che sono in corso, penso che sia principalmente questa, ecco, la cosa che viene riconosciuta. Dopodiché c'è ancora tantissimo da fare, mancano 2 anni alla fine del mandato e quindi c'è solo da rimboccarsi le maniche e darsi da fare.
0: Cura e tutela dei luoghi culturali, che ora vedrà finire sotto i ferri, se diciamo possiamo usare questo termine, il Teatro Olimpico. Dopo il restauro della Basilica e quello di Palazzo Chiericati, ora tocca all'Olimpico chiudere da fine 2027 per 1 anno per lavori che non sono più rinviabili.
1: È un'altra grande notizia, nel senso che abbiamo ottenuto un contributo da quasi 1.800.000 euro dal Ministero della Cultura proprio per fare dei lavori che erano attesi da tantissimo tempo, di ristrutturazione, restauro, messa in sicurezza del Teatro Olimpico. Sono lavori che inizieremo fra oltre 1 anno, a novembre 2027, ma era giusto avvertire per tempo tutti, quindi sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista delle tantissime realtà che fanno attività all'interno del Teatro Olimpico, che fanno concerti, che fanno eventi, e quindi insomma l'abbiamo annunciato oggi con larghissimo anticipo. Sarà un cantiere però storico, perché da decenni era atteso l'intervento di ristrutturazione dell'Olimpico, che finalmente arriverà. È il gioiello per eccellenza della città, è un gioiello fragile, quindi sarà un cantiere fondamentale per continuare a farlo vivere. E come dice il claim della campagna che abbiamo presentato per raccontare il restauro, lo rinnoviamo per altri 500 anni, nel senso che il Teatro Olimpico ha 450 anni, ha ovviamente bisogno di cura, ecco, per essere consegnato alle generazioni future, e con questi interventi contiamo di farlo.
0: E come ogni settimana, domanda di rito, siamo arrivati al primo weekend di agosto, cosa troverà di interessante da fare chi verrà a Vicenza per questo weekend, e per i vicentini chiaramente che resteranno in città?
1: Ci sono sempre per fortuna tante cose, ci sono gli ultimi giorni della mostra di Giorgia Lupi sull'umanesimo dei dati alle Gallerie d'Italia, che è una mostra molto affascinante che, se non avete ancora visto, vi invito ad andare a vedere. Ci sono ancora Visioni di Danza, che sono appunto questi momenti di danza aperti tra l'altro al pubblico nei luoghi centrali della città, quindi il 31 luglio ad esempio si potrà danzare in Loggia di Capitaniato, quindi proprio in Piazza dei Signori alle 19 e alle 21:15 sono dei momenti in cui c'è la possibilità, insomma, di danzare in mezzo alla piazza in momenti belli. Sono momenti belli che fanno vivere il centro storico. C'è sempre, lo ricordo, il cinema sotto le stelle e chiostri di Santa Corona, che durerà fino al 6 settembre, quindi insomma un'altra dei fiori all'occhiello da sempre dell'estate vicentina. E poi le tante mostre che sono in corso, da quella a Palazzo Thiene, che è una mostra fotografica che si chiama Italia di Moda, che racconta le città italiane, le regioni italiane, con una modella molto famosa che fa da riferimento e da testimonial, a la mostra a Palazzo Chiericati dedicata alla pittura del vero da Favretta Beltrame, che è stata prorogata fino al 25 ottobre. Insomma, ci sono veramente tante cose da fare. Come sempre invito ad andare al comune sull'agenda viva per vedere tutte le cose che saranno programmate.
0: Bene, sindaco, la ringrazio per la sua presenza questa mattina, in questo giovedì mattina qui su Radio Vicenza. Buon lavoro e alla prossima. Grazie.
1: Grazie, buona giornata a voi.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa notte nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran, colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Kashmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera è legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington. Fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro, numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio a Los Cabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un veicolo fermo, si sono formate code in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Somma Campagna. Per traffico intenso si viaggia in colonna in direzione Trieste, sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre, sulla stessa tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 e sulla A4 Venezia-Trieste tra Cessalto e il bivio per la A28. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, code per incidente in direzione Palmanova tra Gemona Osoppo e Udine Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.
11: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

30 luglio, di nuovo ben ritrovati con l'appuntamento dell'oroscopo e vediamo subito i vostri segni zodiacali. Ariete, vi sarà difficile prendere le cose con senso dell'umorismo. Toro, vi converrà adottare una linea di condotta molto coerente. Gemelli, sarete un po' stanchi ma decisi a ottenere ciò che vi preme. Cancro, sarete molto più disponibili verso il prossimo. Buona giornata per il Leone, caratterizzata da una vena, anche perché no, di sentimentalismo. Vergine, vi darete da fare, riuscirete a prendere l'iniziativa. Bilancia, vi sfuggerà un dettaglio nell'organizzazione odierna. Un maggior dinamismo sarà la carta vincente di oggi degli amici dello Scorpione, mentre il Sagittario avrà la possibilità di condurre, se vorrà, in porto numerosi progetti. Oggi sarete ben disposti, cari amici del Capricorno, a incontri e viaggi. Acquario, non siate fiacchi, osate di più in campo sentimentale. Per i Pesci, e con questo concludiamo, preparatevi a sciogliere una lieve tensione in amore. Ed è tutto per questo 30 luglio, l'oroscopo torna domani.

0: Ehi tu, che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella, latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Radio ascolti.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio ascolti.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza, dalla redazione Meteo. Tempo stabile e caldo intenso sulla provincia di Vicenza. L'anticiclone continua a dominare il Veneto con giornate soleggiate e temperature ben sopra la media. Per oggi, giovedì e domani, cielo sereno o poco nuvoloso in pianura. Qualche annuvolamento pomeridiano possibile sui rilievi. A Vicenza città e in pianura minime elevate tra 22 e 24 gradi e massime intorno ai 35-36 gradi. Possibili locali rovesci di calore solo sulle zone montane. Nel fine settimana ancora prevalenza di sole, ma con qualche episodio di instabilità pomeridiana, soprattutto sulle prealpi. Temperature senza grandi variazioni, con caldo ancora protagonista. Ricordiamo inoltre la fase di attenzione, allerta gialla per rischio ondate di calore, che interessa anche il territorio vicentino. Da Radio Vicenza è tutto, buona giornata dalla redazione.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: Viabilità.
6: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Apriamo con un incidente in via di risoluzione sulla A13 Bologna-Padova. 2 chilometri di coda tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello in direzione di Bologna. Sulla A4 Milano-Venezia un mezzo in panne causa 5 chilometri di coda tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. Proseguendo sulla A4 ancora in direzione di Venezia, code per traffico da Padova Est al bivio per la tangenziale di Mestre. Continuando ancora nel tratto Venezia-Trieste, sempre per traffico, code da Cessalto al bivio per la Portogruaro-Conegliano verso Trieste. Sul tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre-Belluno verso Trieste. E sulla A27 d'Alemagna, per traffico intenso, incolonnamenti tra Belluno e Pian di Vedoia in quest'ultima direzione. Una notizia infine sul trasporto ferroviario: sulla linea Milano-Venezia la circolazione resta sospesa tra Verona-Porta Nuova e Verona-Porta Vescovo per danni all'infrastruttura. I treni a alta velocità possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti, conseguenze anche per i treni regionali che potrebbero subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Maggiori informazioni disponibili sul sito di Trenitalia. E per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti.
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta.
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera e legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento pregresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Di nuovo buona giornata dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Milano tra Sirmione e Brescia-Est. In direzione Venezia si registrano poi rallentamenti con code per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda. Lungo la A4 Venezia-Trieste sono invece possibili rallentamenti per traffico intenso in direzione Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto. A chi fosse diretto verso l'Austria, sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero, segnaliamo invece lunghe code tra San Michele e Bolzano Sud causate da un veicolo in fiamme. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: Arrivati anche quasi quasi a chiudere questa settimana. È giovedì, quindi oggi, domani e poi via ad un altro weekend, sempre con la bella musica di Radio Vicenza. Mi raccomando, buon giovedì mattina dalla Valle, sono le 10 e noi questo Tutti in Centro lo iniziamo così.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: e tutto va bene. Allora benvenuti nella nostra mattinata. Siete su Radio Vicenza, miei cari, benvenuti in un nuovo Tutti in Centro dedicato ad un sacco di curiosità. Certo, fra poco vi lancio anche l'argomento di oggi, ma come sempre 371-1200-116 per i vostri saluti, pagina Facebook di Radio Vicenza o la mia, Valentina La Rocca, se siete social.
1: Tutti in Centro.

0: 504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: arrivati a giovedì e vuoi non parlare d'estate? Ma certo, miei cari, vacanze, turisti, cibo, questo l'argomento di oggi.
1: Tutti in centro!

0: pietanza preferita dai turisti stranieri quando vengono qui in Italia? Allora, se vi dico Napoli e il cornicione, e se vi dico Roma invece bella croccante e spianata, avete già capito. Certo, è la pizza l'alimento preferito dai turisti, e non solo, ragazzi, perché la pizza rimane il piatto più mangiato nei ristoranti, nelle pizzerie, oppure più ordinato nelle case vacanze. Del resto la nostra specialità gastronomica è proprio in continua poi evoluzione, era di ingredienti DOP, con ingredienti di qualità, e quindi non è più la classica pizza, ma è qualcosa di molto più ricercato. A quanto pare la pizza più apprezzata dai turisti, ma anche dagli italiani, è la margherita, considerata la regina della pizza. Con la sua semplicità, pomodoro, mozzarella e tanto basilico, rappresenta un classico intramontabile. Altre pizze molto popolari tra i turisti, oltre alla margherita, sono prosciutto e funghi, capricciosa e la quattro formaggi.
1: Tutti in centro!

La nostra bella estate che ci vede protagonisti con tante curiosità, ovviamente dedicate ai viaggi, al turismo, alle cose che piacciono, ai turisti che mangiano bene qui in Italia. Del resto, miei cari, se vai all'estero, non è che proprio apprezzi la loro cucina, che magari è fatta di tante spezie e di tanto aglio. Io ho mangiato una volta la pasta, ho chiesto pasta al pomodoro, mi è arrivata la pasta con il ketchup. Quindi, per carità, cucina italiana in Italia, faccio le mie vacanze. I turisti che arrivano qui in Italia dunque amano sperimentare la cucina locale, quindi ogni location scelta ovviamente per le vacanze cercano di mangiare la cosa, la pietanza tipica appunto della zona. Comunque la pizza va per la maggiore, posizionandosi in cima a questa classifica delle pietanze più amate dai turisti. In seconda posizione c'è la pasta. Spaghetti alla carbonara, quanto buoni sono! La cremina fatta bene, il guanciale, il pepe nero, che bontà! Gli spaghetti alle vongole ordinati soprattutto d'estate, cacio e pepe, pasta al pesto e lasagna al forno, queste sono tra le scelte più gettonate dai turisti.

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da Ali e Ali per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro. Con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Ali migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi giovedì 30 luglio. Ha fatto scalpore a Enego e ha avuto risonanza nazionale la svolta nelle indagini sull'attentato incendiario avvenuto lo scorso 30 maggio. I carabinieri di Bassano hanno eseguito

0: negli ultimi mesi e dell'esplosione che aveva colpito la sua stessa abitazione. Un 17enne di Malo è stato fermato dalla polizia locale nord-est vicentino durante un controllo serale. Gli agenti hanno trovato 6,2 grammi di hashish e una roncola nascosta nei pantaloni, lunga 32 centimetri. Il giovane è stato segnalato alla prefettura come assuntore e denunciato alla procura dei minori per porto abusivo dell'arma. Questa mattina la strada provinciale 33 Montorsina tra Montorso Vicentino e Montecchio Maggiore è rimasta chiusa in corrispondenza del nuovo ponte sulla Roggia Arzignano. La chiusura è necessaria per la prova di carico finale dell'infrastruttura. Se l'esito sarà positivo, da domani verrà ripristinato il doppio senso di marcia. Si è conclusa l'edizione 2026 di Ci sto a fare fatica, il progetto di volontariato che a Vicenza ha coinvolto 120 giovani tra i 14 e i 19 anni. 12 squadre di ragazzi e ragazze hanno lavorato alla cura di parchi, scuole e spazi pubblici, contribuendo a rendere più bella la città. L'assessore Leonardo Nicolai sottolinea il valore dell'iniziativa. Torna a Vicenza l'11ª edizione di Salotti Urbani, la rassegna estiva di Teama Teatro nel giardino del Teatro Spazio Bixio. Nuovo appuntamento questa settimana, venerdì 31 luglio, spazio a I Love Comedy. Gli spettacoli iniziano alle 19.30, biglietto 12 euro. È tutto con questo appuntamento, a risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, lungo la A4 Brescia-Padova si è verificato un nuovo incidente che sta provocando incolonnamenti già di oltre 7 km verso Milano tra Peschiera del Garda e Desenzano. Verso Venezia segnaliamo invece rallentamenti con code tra Desenzano e Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Sulla A4 Venezia-Trieste si registrano invece in direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra Sanstino di Livenza e il bivio per la A28, code per un incidente tra la Tisana e l'allacciamento con la A23 e incolonnamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste e l'Isert. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Four summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Non è una bella mattinata, certo che lo è. Ancora buona estate, miei cari, benvenuti nel nostro Tutti in Centro, dove la prima ora l'abbiamo lasciata alle spalle ed eccoci a salutare Damiano, a salutare Veronica. Anche loro dicono sì, viva l'Italia e viva la nostra cucina. Del resto, quando vai all'estero, non lo so, io ho sempre mangiato male, a dir la verità. Non ho mai trovato una cosa che mi piacesse, sono anche un po' delicata, a dir la verità. Vabbè, dai, stiamo parlando di turisti che vengono qui in Italia per passare le loro vacanze e che cosa mangiano lo stiamo via via scoprendo a fra poco.
4: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: la nostra splendida Italia, non solo per le location ma anche e soprattutto per il cibo, perché ogni regione che vai ha la sua specialità, ci sono le cose da assaggiare che sono sempre di una bontà esagerata, e quindi viva l'Italia e viva la nostra cucina. Ci sono chef all'ascolto, cuochi all'ascolto che magari mi possono proprio confermare che appunto i turisti in Italia, quando sono in questa zona, ordinano maggiormente la pizza, quella margherita, mangiano pasta a volontà, anche risotto a quanto pare. Ecco, è un alimento che solitamente non ordino mai, non lo so, non mi viene da farlo, preferisco anch'io magari una buona pasta con le vongole. A quanto pare i turisti amano il risotto, tanto da metterlo in terza posizione, in particolare quello giallo, ovvero il risotto alla milanese, quello al zafferano che piace tanto, ingentilito magari da un po' di burro lasciato all'onda dopo la mantecatura e con un po' di parmigiano, e il gioco è fatto. Questo risotto va per la maggiore e a quanto pare piace anche ai bimbi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social wineabvicenza.it. YNAB, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: al bivio per la tangenziale di Mestre. Continuando ancora nel tratto Venezia-Trieste, sempre per traffico, code da Cessalto al bivio per la Porto Gruaro-Conegliano verso Trieste. Sul tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre-Belluno verso Trieste. E sulla A27 da Alemagna per traffico intenso, incolonnamenti tra Belluno e Pian di Vedoia in quest'ultima direzione. Una notizia infine sul trasporto ferroviario: sulla linea Milano-Venezia la circolazione resta sospesa tra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo per danni all'infrastruttura. I treni a alta velocità possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti, conseguenze anche per i treni regionali che potrebbero subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Maggiori informazioni disponibili sul sito di Trenitalia. E per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: tanti a dirci che la pizza piace a tutti. Sì. E soprattutto poi Laura mi scrive: io sono una patita dei risotti. Ecco, difficilmente, come dicevo prima, io li ordino al ristorante perché magari preferisco altre pietanze che proprio a casa non riesco a fare per motivi, insomma, di tempo, magari quelle pietanze un po' più lunghe, un po' più elaborate, o soprattutto magari con il pesce che poco cucino a casa. Bene, bene, voi continuate, mi raccomando, a dir la vostra. Intanto, comunque sia, anche in questa estate 2026 stiamo facendo il pienone per quanto riguarda i turisti stranieri. L'Italia è la regina d'Europa, più della metà degli europei infatti l'ha scelta per questa estate, prediligendo le città d'arte e i grandi poli culturali.
1: Tutti in centro!

0: Il cibo e le vacanze, ci sta tutta, vero? Poi insomma in questo periodo d'estate ancora di più, dove 36 milioni di italiani si concedono le loro ferie. Quest'anno, miei cari, c'è una netta preferenza, oltre il 66%, per il turismo di prossimità col diretti. Gli stranieri, come dicevo prima, hanno scelto il nostro bel paese. Il 54% degli europei infatti ha indicato l'Italia in questa estate come meta prediletta. È un dato che batte Francia e Spagna per questo 2026.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno da Radio Vicenza, dalla redazione Meteo. Tempo stabile e caldo intenso sulla provincia di Vicenza. L'anticiclone continua a dominare il Veneto con giornate soleggiate e temperature ben sopra la media. Per oggi, giovedì e domani, cielo sereno o poco nuvoloso in pianura. Qualche annuvolamento pomeridiano possibile sui rilievi. A Vicenza città e in pianura minime elevate tra 22 e 24 gradi e massime intorno ai 35-36 gradi, possibili locali rovesci di calore solo sulle zone montane. Nel fine settimana ancora prevalenza di sole, ma con qualche episodio di instabilità pomeridiana, soprattutto sulle prealpi. Temperature senza grandi variazioni, con caldo ancora protagonista. Ricordiamo inoltre la fase di attenzione, allerta gialla per rischio ondate di calore, che interessa anche il territorio vicentino. Da Radio Vicenza è tutto, buona giornata dalla redazione.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
5: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
6: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
2: Music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: l'estate in musica, eccola qua con Radio Vicenza, tanti bei successi uno dietro l'altro che ci stanno portando a mezzogiorno, e quello che state ascoltando è il nostro Tutti in Centro che chiude la seconda ora con i prossimi successi.
1: Tutti in Centro.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Bosche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno, iniziamo segnalando che è stato risolto l'incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova e le lunghe code che si erano formate in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione sono in via di smaltimento. Sempre sulla A4 Brescia-Padova permangono poi per traffico intenso rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda e code in uscita proprio a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla A4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, code in entrambe le direzioni alla barriera di Trieste-Lisert e per chi provenendo da Venezia vuole immettersi nella A23 Palmanova-Udine-Tarvisio. Infine, sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, si viaggia a rilento verso l'Austria tra Trento Sud e Chiusa Val Gardena e verso Modena tra Egnaora e Affi a causa di traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Rocca, dite la vostra su quelle che sono le vostre vacanze. Dove andrete e che farete in questa estate? Raccontatecelo, mi raccomando. Io sono qui oggi a parlarvi di location scelte sia per divertirsi sia per rilassarsi, perché stando a questo sito di viaggi le location più belle per questa estate sono ad esempio alla scoperta della Sicilia, due viaggio in Provenza, e qui ci sono un sacco di borghi bellissimi, Marsiglia, Nizza, che rappresentano le città principali, ciascuna con delle caratteristiche molto belle, con dei tesori artistici, e poi i borghi più affascinanti meritano sicuramente una visita. E attenzione, perché uno degli spettacoli da non perdere della Provenza sono i campi fioriti di lavanda. Una vacanza dunque all'insegna del relax, ma anche della scoperta.

0: Radio Vicenza News, edizione locale.
1: Edizione locale.
2: Ancora insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di

0: un controllo serale. Gli agenti hanno trovato 6,2 grammi di hashish e una roncola nascosta nei pantaloni, lunga 32 centimetri. Il giovane è stato segnalato alla prefettura come assuntore e denunciato alla procura dei minori per porto abusivo dell'arma. Don Maurizio Patriciello di Caivano interviene sul caso del giornalista Adriano Cappellari di Enego, indagato dalla procura di Vicenza per simulazione di reato. Il sacerdote, che lo aveva sostenuto dopo le presunte intimidazioni, si dice basito dalle accuse. Patriciello rivolge un appello al giovane: se le accuse saranno confermate, dica la verità, chieda perdono e trovi la forza di rialzarsi. Dal 3 al 31 agosto sarà chiusa la strada del Melaro, la provinciale 34 ad Altavilla Vicentina, nel tratto tra via Silvio Pellico e via Cavour. Il provvedimento è necessario per i lavori della linea ferroviaria alta capacità, alta velocità Verona-Bivio-Vicenza. Le deviazioni saranno segnalate sul posto, mentre resterà garantito l'accesso ai residenti e alle attività della zona. La CISL Vicenza rafforza i servizi per l'integrazione con la nascita di STAI SRL, impresa sociale che raccoglie l'esperienza dello sportello attivo dal 2019. La nuova realtà punta a sostenere la crescita delle attività, accedere a bandi e finanziamenti del terzo settore. In meno di 5 anni sono già state seguite oltre 1000 pratiche. Cala il sipario sul festival Visioni di Danza a Vicenza. Stasera alla loggia del Capitaniato in Piazza dei Signori gli ultimi spettacoli della 7ª edizione tra compagnie italiane e internazionali. La rassegna si chiuderà sabato 1 agosto con le incursioni di danza in diversi luoghi della città. Termina qui anche questa edizione. Grazie per l'ascolto. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
1: Certo è che anche oggi il tempo è passato veloce qui a parlare di cibo, prima e poi di vacanze. Anche quest'anno comunque si ripropone un po' il problema dell'overtourismo, quindi il sovraffollamento turistico, che è proprio un problema centrale da qualche anno a questa parte, con l'Italia che, come dicevo prima, registra dei numeri da record in fatto di presenze. Allora, secondo l'indice di esposizione dell'overtourismo per questo 2026, le località dove la pressione turistica è più critica sono Rimini, la provincia più esposta in assoluto, con picchi che arrivano a toccare i 17.000 turisti per chilometro quadrato. Venezia e Firenze, che continuano a soffrire per l'enorme massa di visitatori giornalieri, e Bolzano, terza sul podio nazionale a causa del fortissimo afflusso estivo verso le valli alpini e le Dolomiti. Altre mete critiche, a quanto pare, Livorno, Napoli, Milano, Trento, Roma, Verona e Trieste.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
10: Certo è che il tempo è passato anche oggi, siamo nella nostra parte finale, stiamo parlando prima di cibo, poi di vacanze, quindi location scelte. L'overtourismo, problema anche di questa estate 2026, dove tante città un po' si sono adeguate, perché ad esempio Venezia sta mantenendo attivo il ticket d'ingresso per i visitatori giornalieri, Firenze ha vietato il consumo di cibo all'aperto, soprattutto nelle strade del centro UNESCO, e poi ha anche rimosso un sacco di panchine proprio per l'accampaggio selvaggio. Capri ha posto un tetto massimo di 40 persone per i gruppi organizzati e soprattutto l'obbligo di auricolari per le guide, in modo tale non disturbare la privacy altrui. Lampedusa invece ha applicato il numero chiuso e contingentato per l'accesso alla famosissima e bellissima spiaggia dei Conigli.
11: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: come la festa di lunedì.
1: Ma vi devo salutare fra poco, ma guarda un po' come è passato veloce anche oggi, ragazzi, a parlare delle vacanze, ovvero a parlare di questa estate 2026. Beh, a proposito di overtourism, la vera novità di quest'estate è sicuramente la reazione comunque dei turisti, perché moltissimi viaggiatori hanno cambiato abitudini, preferendo il turismo quello lento, quello dei piccoli borghi, quello dell'entroterra. Le prenotazioni, infatti, nei paesi minori hanno registrato una permanenza media più lunga e un aumento anche della spesa locale, segnando un forte distacco del classico turismo mordi e fuggi delle grandi città.
2: Tutti in centro.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno,

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 30 luglio, a cura di Martino Montagna. Si chiude con una stretta di mano virtuale la vicenda tra Elena Donazzan e Don Fabio Miglioranza, parroco di Sarcedo. L'europarlamentare ha reso noto di aver ricevuto una lettera di scuse dal sacerdote dopo le polemiche nate da alcuni interventi sui social. Per me la questione si chiude qui, accetto le sue scuse, ha dichiarato Donazzan, che aveva sporto denuncia per diffamazione. Don Maurizio Patriciello di Caivano interviene sul caso del giornalista Adriano Cappellari di Enego, indagato dalla procura di Vicenza per simulazione di reato. Il sacerdote che lo aveva sostenuto dopo le presunte intimidazioni si dice basito dalle accuse. Patriciello rivolge un appello al giovane: se le accuse saranno confermate, dica la verità, chieda perdono e trovi la forza di rialzarsi. Il clima che cambia si fa sentire anche a Vicenza. L'estate dei record ha portato frequenti allerte per il caldo. Tra giugno e luglio la regione ha emesso 22 bollettini per il rischio calore nel capoluogo e 25 in provincia. Un periodo segnato da temperature elevate e da un'emergenza caldo sempre più presente. Confesercenti del Veneto Centrale porta a Vicenza la proposta delle ZES di prossimità, le zone economiche speciali dedicate al rilancio del commercio di vicinato. Da Contracavour è partita la raccolta firme con il presidente Flavio Convento, il sindaco Giacomo Possamai e l'assessore Cristina Balbi. L'obiettivo è contrastare la desertificazione commerciale. Il mercato degli affitti a Vicenza è meno dinamico rispetto ad altri capoluoghi veneti. Secondo l'ultimo report Idealista sulla domanda di locazioni nel secondo trimestre 2026, la città berica si colloca al 73° posto nazionale con un indice di domanda relativa pari a 9,21 sotto la media italiana di 13,03. La sfida resta aumentare l'attrattività abitativa. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova. Si è verificato un nuovo incidente poco fa che sta causando già code di 3 km in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. A ciò si aggiungono in direzione Milano rallentamenti o code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la A22 e Somma Campagna e tra Peschiera del Garda e Desenzano. Traffico intenso anche in direzione Venezia con rallentamenti con code tra Brescia Est e Peschiera del Garda. Sul resto della nostra rete segnaliamo incolonnamenti per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Lisa della A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Al di fuori invece della nostra rete sulla A23 Udine-Tarvisio gestita da Autostrade per l'Italia, code di 6 km per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero si rallenta per traffico intenso verso Modena tra Trento Sud e Affi e verso l'Austria tra Trento Sud e Chiusa Valgardena. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.
11: Vado a

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, in questo giovedì ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione, parte Radio Web. Beh, dicevo, già siamo al giovedì, volevo ricordare una cosa molto importante, visto che oramai siamo proiettati verso il weekend, il venerdì, ecco, quindi la giornata di domani sarà dedicata in modo particolare alla sicurezza informatica. Ci sono molte truffe, purtroppo in questo periodo noi siamo sempre con gli occhi bene aperti e vogliamo praticamente ricordare a tutti voi alcune prassi molto molto importanti. Pronti invece adesso, si parte subito, c'è la musica, poi le nostre notizie.
0: Radio Vicenza.

Le notizie qui a Radio Web, quelle che hanno fatto immediatamente il giro della rete riguardo all'ennesima sanzione ricevuta da AliExpress. Insomma, qui veramente la Commissione Europea questa volta ci è andata pesante, perché ha inflitto questa sanzione di 550 milioni di euro ad AliExpress per la violazione del Digital Service Act. L'azienda, infatti, che fa parte del gruppo Alibaba, dovrà implementare le necessarie misure correttive e inviare un piano dettagliato entro il 20 di ottobre 2026. Ecco, si tratta della terza multa dopo quelle che sono state inflitte a X per 120 milioni di euro e a Temu con 200 milioni di euro. L'indagine era stata avviata il 14 marzo del 2024. La Commissione Europea aveva infatti ravvisato 7 possibili violazioni del DSA che riguardavano la valutazione, l'attenuazione dei rischi, la moderazione dei contenuti, meccanismo interno della gestione dei reclami, la trasparenza della pubblicità e dei sistemi di raccomandazione sulla tracciabilità degli operatori commerciali e l'accesso ai dati per i ricercatori. Ecco, 3 mesi dopo sono arrivati anche gli impegni vincolanti di AliExpress, che risolvono quasi tutte le criticità evidenziate, dico quasi. La Commissione ha però confermato che le violazioni più gravi riguardavano la diffusione di prodotti illegali sulla piattaforma di e-commerce, ovvero quelle per le quali è arrivata la sanzione. L'azienda non ha valutato, dicono, diligentemente il rischio di diffusione di prodotti illegali non sicuri e contraffatti. Beh, staremo a vedere sicuramente questa cosa, come si risolverà nei prossimi giorni.

0: E andiamo ancora avanti qui a Radio Web, tanta bella musica che è sempre un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Adesso parliamo di intelligenza artificiale, amici, perché a esprimersi con la sua posizione è Christopher Nolan, il grande regista. E a proposito dell'intelligenza artificiale, nota da tempi non sospetti, fin da quando qualcuno gli ha chiesto un parere all'uscita di Oppenheimer, e il regista è tornato sul tema in occasione di un'intervista rilasciata a pochi giorni di distanza dall'arrivo di Odissea nelle sale. Il caso di Hugo Travers, appunto, con cui ha trascorso una mezz'ora parlando di cinema e non solo. Il passaggio, diciamo, quando alla domanda risponde chiamando in causa proprio il poema di Omero a cui si è ispirato. E beh, Nolan non ha mai nascosto di ritenere che la tecnologia porti con sé opportunità e rischi, questi ultimi proprio legati a doppio filo al suo rapido sviluppo, e non perdo occasione per ribadirlo, come in questo caso, concentrando un po' l'attenzione su un aspetto importante, ovvero la diffidenza che sta suscitando nelle persone. Dice: non ho mai visto una tecnologia avanzare così rapidamente ed essere allo stesso tempo così completamente rifiutata dal pubblico. La diffidenza di tutti è estrema, soprattutto, dice, dei giovani, e la diffidenza suscita scetticismo, dice, necessario secondo il regista per non farsi abbagliare da annunci e proclami. Ecco, la reazione al video di intelligenza artificiale che chi ha l'età, dice, di mio figlio definisce AI slope, coniando questo termine, contribuisce a metterla da parte. Penso, dice, che sia uno scetticismo molto positivo, perché la tecnologia ci ha sempre fatto grandi regali, ma deve essere, dice, osservata con scetticismo. Anche i motivi per i quali qualcuno deve essere visto con scetticismo. Ecco, dice, possiamo ottenere il meglio da una nuova tecnologia, non però con fede cieca e credendo che tutto sia meraviglioso. È particolarmente incoraggiante, dice, vedere che i più giovani sono così sospettosi nel merito. E tornando, dice, al cavallo di Troia, a differenza di quello dei greci, l'intelligenza artificiale ne sarebbe una versione trasparente, e questo dovrebbe aiutarci, dice, ad evitare brutte sorprese, almeno dice, in teoria.
1: Radio Vicenza.

Cari amici, la puntata di Radio Web continua ancora insieme con la voce di Maurizio Rossi e voglio parlarvi questa volta di Polymarket, perché sembra che qualcuno si sia accorto di quello che qualche mese fa abbiamo definito l'elefante nella stanza. Sì, Polymarket era queste ore di tempo, dopo l'Italia c'è stata anche la Francia che ha deciso di bloccare l'accesso a questa piattaforma e lo ha fatto citando quegli stessi rischi su cui avevamo concentrato un po' l'attenzione, diciamo, nei giorni scorsi, correlati alla possibilità di scommettere denaro su qualsiasi evento. Ecco, l'autorità nazionale incaricata di vigilare sul gioco d'azzardo ha citato infatti la promozione di servizi di gioco d'azzardo illegali, dinamiche che creano dipendenza simili un po' a quelle delle offerte di gioco d'azzardo regolamentate, ma amplificate dall'assenza dei meccanismi di protezione che erano presenti su quelle legittime. Insomma, per questo motivo è arrivato lo stop. Un'altra piattaforma che si basa un po', diciamo così, anche sul concetto di mercato predittivo, già sottoposta al blocco anche questo da parte dell'Italia, ecco, è Calci, meno nota rispetto a Polymarket. Ecco, quest'ultima si è fatta notare ai mondiali di calcio che si sono appena conclusi con una massiccia campagna di marketing che ne ha mostrato il logo sui cartoloni pubblicitari addirittura a bordo campo e coinvolgendo alcune star del pallone, da Modric a Mourinho. Beh, questi siti, attenzione, hanno preso piede nell'ultimo periodo. Secondo l'autorità, Polymarket avrebbe anche superato i 205.000 visitatori unici nel mese di giugno solamente in Francia, e tra le scommesse sulle quali puntare denaro alcune risultano addirittura manipolate. Il caso di quelle che riguardano il meteo con i sensori presi come riferimento e che possono essere compromessi in modo da mostrare dei valori a piacimento e generare così vincite ad hoc. Ecco, quindi vale la pena aggiungere che, stando oramai ai termini di servizio, le piattaforme diciamo già proibirebbe qualsiasi puntata dal paese transalpino. Beh, la verità è che fino ad oggi non è stato implementato alcun blocco efficace, così come invece è avvenuto da noi qui in Italia.

Bene, amici di Radio Web, noi continuiamo ancora nella nostra puntata, perché adesso voglio parlarvi un po' anche della novità riguardano le emoji in 3D di Google. E quindi...

0: mantenendo però lo stile coerente tra centinaia di emoji diverse. Alcune funzionano, altre sembrano dei personaggi di un vecchio gioco mobile. E quindi alla community aprire questo progetto è stata una mossa intelligente. Quindi se Google non è riuscita a fare breccia nel cuore degli utenti con le sue emoji in 3D, forse magari sviluppatori e creatori potranno trovare utilizzi più interessanti, o almeno magari fare dei meme migliori.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Beh, c'è da dire che il tempo anche oggi è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento in questo giovedì. È tutto con Maurizio Rossi e il nostro magazine Radio Web. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani. Ci ritroverete qua, sempre alla solita ora, mi raccomando.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da spaccio pannolini e pannoloni trovi molto più

qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata, niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza, dalla redazione Meteo. Tempo stabile e caldo intenso sulla provincia di Vicenza. L'anticiclone continua a dominare il Veneto con giornate soleggiate e temperature ben sopra la media. Per oggi, giovedì e domani, cielo sereno o poco nuvoloso in pianura. Qualche annuvolamento pomeridiano possibile sui rilievi. A Vicenza città e in pianura minime elevate tra 22 e 24 gradi e massime intorno ai 35-36 gradi, possibili locali rovesci di calore solo sulle zone montane. Nel fine settimana ancora prevalenza di sole, ma con qualche episodio di instabilità pomeridiana, soprattutto sulle prealpi. Temperature senza grandi variazioni, con caldo ancora protagonista. Ricordiamo inoltre la fase di attenzione, allerta gialla per rischio ondate di calore che interessa anche il territorio vicentino. Da Radio Vicenza è tutto, buona giornata dalla redazione.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Segnaliamo causa di un mezzo pesante in panne, code in direzione Venezia fra San Stino di Livenza e Cessalto. Ci spostiamo sul tratto di A4 Brescia-Padova per segnalare traffico intenso con code fra il bivio con la A22 del Brennero e Peschiera del Garda in direzione Milano. Sempre verso Milano si viaggia rallentati tra Peschiera del Garda e Desenzano. Mentre sulla carreggiata in direzione Venezia segnaliamo rallentamenti con code dovute al traffico intenso fra Brescia Est e Peschiera del Garda. Ricordiamo ancora una volta agli ascoltatori che per tenervi informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione e a più tardi. Auguriamo buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my God, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: sotto il nostro ombrellone. No, lo so che molti mi stanno odiando in questo momento. In realtà, solo lo sapete, il nostro è un ombrellone virtuale. Meno male che abbiamo il clima qui in radio. E si parte anche oggi con Tipi da spiaggia.
1: Spiaggia. Partiti.

A proposito di caldo, dai, che forse domani si dovrebbe toccare il picco con 11 città da bollino rosso e temperature che al sud potrebbero anche toccare i 44-45 gradi, cioè veramente cosa da brustolirsi, a restare lì semplicemente fermi. Vabbè, speriamo passi pure questo. Noi vi rinfreschiamo con la nostra musica.

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali a Lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con carta fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

No, ci mancavano solo, ecco, tra l'altro, parentesi, redazione, io volevo belle notizie oggi, no queste, e si parla del caldo, adesso parliamo delle alghe tossiche, pure quelle sono arrivate, vi ricordate che qualche giorno fa abbiamo parlato dei pesci tropicali, un pesce tropicale ha morso un turista, ecco, qui in Italia, adesso sono arrivate le alghe tossiche, e si incontrano un po'

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e morti.

Abbiamo parlato tempo fa, se vi ricordate, di Baywatch 2. Io lo aspetto con impazienza. Sarà che quando ero lì ragazzino, vedere Baywatch era il top per noi, Insomma, spiagge bellissime, mare bellissimo. Ma come dite, non guardavamo le spiagge, il mare, magari un occhio in più si dava alle bagnine. Beh, sono stati contattati un po' tutti i protagonisti della serie televisiva dell'epoca, fuorché lei. Ma com'è possibile? Cioè, lei, l'icona di Baywatch, Pamela Anderson, dice: nessuno mi ha contattato per Baywatch 2. You know you're...

0: La radio che parla di te.
1: Radio Vicenza.
0: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro. Cisilin, tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
8: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
7: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buon pomeriggio sulla 4 Venezia-Trieste. Per un mezzo pesante in panne si viaggia in coda verso Venezia fra San Stino di Livenza e Cesalto. Inoltre, per oggetti sulla carreggiata verso Trieste segnaliamo code fra Palmanova e il bivio con la 34. E invece il traffico intenso a provocare code verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Per incidente si viaggia in coda fra Desenzano e Sirmione, mentre per il traffico intenso si viaggia rallentati con code fra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Sempre verso Venezia si viaggia rallentati con code fra Somma Campagna e Verona Sud, mentre in direzione Milano è sempre il traffico sostenuto a provocare rallentamenti con code fra Verona Sud e Desenzano. In chiusura ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
1: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Come cambiano le abitudini, come cambiano le abitudini, noi siamo qui sotto l'ombrellone e non vediamo l'ora di staccare poi per il classico aperitivo con gli amici, per lo spritz, ecco, ci si dà appuntamento al bar con gli amici, la sera quattro chiacchiere, ecco, invece adesso sempre più spesso finito il lavoro si va a correre, a far running, si va in palestra solo al termine della seduta di allenamento e solo a quel momento, in quel momento lì si può andare a fare l'aperitivo, cioè almeno così dice il bon ton di adesso, le abitudini di oggi. Tra l'altro, ecco, non si parla più di spritz ma si parla di aperitivo analcolico, di cose che insomma sì guardano un po' più alla nostra salute, ecco. Da una parte mi dispiace, no, che si perde una tradizione, dall'altra dico forse per la nostra salute è bene così.

riguardo alla notizia di prima, Claudio mi scrive: guarda che in realtà funziona così, ci si ritrova tra amici per correre proprio, per fare delle corsette assieme, finito il lavoro, velocemente su magari pantaloncini, t-shirt e via a fare una bella corsetta con gli amici, e poi quando hai finito si ti fermi un aperitivo analcolico. Ecco, è proprio la corsa all'aria aperta, e dice in questo modo si incontrano anche parecchi nuovi amici. Dovrò iniziare a farlo pure io.

0: Pubblicità.
1: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Bosche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

parliamo di tecnologie, parliamo di Google, in questo caso parliamo di sicurezza. Ecco, può capitare, no? Che abbiamo la necessità di recuperare il nostro account. E perché abbiamo cambiato smartphone, perché si è rotto il computer, perché non ricordiamo più la password. E chi la ricorda la password? E vabbè, da Google adesso c'è questo nuovo sistema di sicurezza che permette di recuperare il proprio account registrando un breve video del volto invece di rispondere alle classiche domande di sicurezza. Ecco, praticamente si fa prima una registrazione nostra, quindi non soltanto una foto, ma proprio una registrazione del nostro volto, ecco, non so quanti secondi di video. Poi per poter tornare online, ecco, viene confrontata la nostra immagine con quella di questo video. Ecco, beh, è interessante sta cosa.

0: vederti mai più.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati dalla redazione meteo di Radio Vicenza, ecco l'aggiornamento per città e provincia. Prosegue la fase di alta pressione con tempo stabile e molto caldo. Tra il pomeriggio e la sera cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più possibile sui rilievi. Temperature ancora elevate in pianura, massime tra 35 e 37 gradi, mentre nella notte le minime resteranno sui 22-24 gradi. Il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree urbane e nei fondovalle. Sulle zone montane vicentine possibile qualche isolato rovescio o temporale di calore nel pomeriggio, ma sul resto della provincia il rischio di pioggia resta molto basso. Dalla redazione meteo di Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
1: Music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

Attenzione, perché il caldo non crea problemi soltanto a noi, ma le alte temperature di quest'estate stanno creando problemi anche ai nostri telefoni, soprattutto alle batterie, insomma, poi in generale ai dispositivi elettronici. Quindi attenzione, gli esperti consigliano di evitare assolutamente l'esposizione diretta al sole. Quindi anche se tenete, che ne so, siete in auto e tenete il telefono nel sedile del passeggero, se c'è il sole che picchia lì non va bene, anche se lo tenete sul cruscotto lì sotto al vetro e lì picchia il sole, non fa bene al dispositivo. E attenzione, dicono a non ricaricare i dispositivi quando sono già molto caldi.

0: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi giovedì 30 luglio. Ha fatto scalpore a Enego e ha avuto risonanza nazionale la svolta nelle indagini sull'attentato incendiario avvenuto lo scorso 30 maggio. I carabinieri di Bassano hanno eseguito una perquisizione nei confronti del giornalista Adriano Cappellari. Per la procura sarebbe lui l'autore degli episodi intimidatori denunciati negli ultimi mesi e dell'esplosione che aveva colpito la sua stessa abitazione. Un 17enne di Malo è stato fermato dalla polizia locale nord-est vicentino durante un controllo serale. Gli agenti hanno trovato 6,2 grammi di hashish e una roncola nascosta nei pantaloni, lunga 32 centimetri. Il giovane è stato segnalato alla prefettura come assuntore e denunciato alla procura dei minori per porto abusivo dell'arma. Questa mattina la strada provinciale 33 Montorsina tra Montorso Vicentino e Montecchio Maggiore è rimasta chiusa in corrispondenza del nuovo ponte sulla Roggia Arzignano. La chiusura è necessaria per la prova di carico finale dell'infrastruttura. Se l'esito sarà positivo, da domani verrà ripristinato il doppio senso di marcia. Si è conclusa l'edizione 2026 di Ci sto a fare fatica, il progetto di volontariato che a Vicenza ha coinvolto 120 giovani tra i 14 e i 19 anni. 12 squadre di ragazzi e ragazze hanno lavorato alla cura di parchi, scuole e spazi pubblici, contribuendo a rendere più bella la città. L'assessore Leonardo Nicolai sottolinea il valore dell'iniziativa. Torna a Vicenza l'11ª edizione di Salotti Urbani, la rassegna estiva di Teama Teatro nel giardino del Teatro Spazio Bixio. Nuovo appuntamento questa settimana, venerdì 31 luglio, spazio a I Love Comedy. Gli spettacoli iniziano alle 19:30, biglietto 12 euro. È tutto con questo appuntamento, a risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Il traffico è bloccato per un incidente in direzione Venezia fra San Stino di Livenza e Sandona di Piave, mentre verso Trieste si viaggia in coda per traffico intenso nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo quindi sul tratto Brescia-Padova della 4. Per incidente si viaggia in coda fra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia, sempre verso Venezia. Il traffico intenso provoca rallentamenti con code fra Brescia Centro e Peschiera del Garda, mentre sulla carreggiata in direzione Milano per traffico sostenuto segnaliamo rallentamenti con code fra Verona Sud ed Desenzano. Ricordiamo prima di salutarvi che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo è a vostra disposizione il sito Info Viaggiando sul quale potete cliccare sull'apposito banner. È tutto dunque, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Non so se questa notizia è positiva o negativa, un po' mi inquieta, dall'altra parte mi incuriosisce. Parliamo di intelligenza artificiale e siamo sempre più vicini a comandare il computer con il pensiero. Sì, ci sono nuovi sistemi di intelligenza artificiale che riescono ad interpretare alcuni segnali prodotti dal cervello e trasformarli in comandi. Insomma, siamo ancora in fase sperimentale per il momento, ma gli sviluppi potrebbero cambiare la vita, ad esempio, di molte persone che hanno disabilità motorie, quindi con una specie di encefalogramma attacchiamo i sensori alla testa e semplicemente con il pensiero comandiamo il computer. Attenzione però, speriamo che non riescano mai a leggere davvero tutti i nostri pensieri, in molti casi sarebbe sconveniente.
1: Quando

Voglio salutare Laura che ci scrive dalla montagna, ci manda delle belle foto. Mannaggia beata te Laura che è lì al fresco della montagna. In molti hanno scelto quest'anno, visto com'è l'andazzo, come il meteo ci sta regalando periodi di caldo insopportabile. C'è un boom di vacanzieri in montagna con le previsioni che vanno oltre i 79 milioni di presenze nelle nostre montagne. E secondo l'osservatorio sulla montagna estiva di JFC si stimano circa 7 milioni 800 mila arrivi, che è il più 14,4% rispetto all'estate dello scorso anno, del 2025.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Da lì a Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram

0: Il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonai. Siamo in attesa di sentire dalla redazione anche com'è la situazione del traffico in città e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, code per incidente sulla 4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Sandona di Piave in direzione di Venezia. Nella direzione opposta verso Trieste code per curiosi tra Sandona di Piave e Cessalto. Sempre sulla 4 nel tratto Milano-Venezia code a tratti tra Verona Sud e Desenzano verso Milano. Sulla strada statale 48 delle Dolomiti fino al 7 agosto lavori tra il passo del Pordoi e il passo del Falzarego. Nella fascia oraria 8-18 ad esclusione del sabato e domenica. Si transita a senso unico alternato. Lavori notturni sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 di domani mattina. Chiuso il tratto tra Villa Marzana-Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Ancora sulla 13 ma in direzione di Bologna. Lavori nella fascia oraria 21-5 con chiusura dell'autostrada tra Boara e Rovigo. Sulla tangenziale di Mestre chiuso per lavori dalle 22 di questa sera il tratto tra il bivio per la 4 e quello di Mirano Dolo verso Trieste. La riapertura alle 5:30. Da Melissa Ciccocioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

0: lo diceva pure Vasco, adesso non per fare pubblicità, ma una buona Coca-Cola va sempre bene in ogni momento, è anche rinfrescante e dissetante. Ma attenzione, riguardo la Coca-Cola c'è stata una scoperta incredibile in Toscana. Allora, precisamente nell'archivio dell'antica farmacia del convento di San Marco, quindi un convento di frati in via Cavour a Firenze. Ecco, questo scritto potrebbe contenere la ricetta dell'antenata della Coca-Cola e tutto parte da questo documento che è rimasto nascosto per più di un secolo. Adesso hanno riordinato l'archivio e è saltata fuori sta cosa. Allora, nel foglietto cosa è scritto? Si parla di un elisir vinoso ricostituente preparato con foglie di coca boliviana e noce di cola, due ingredienti che tornano anche nella costruzione storica del French Wine Coca, un preparato medicinale realizzato pochi anni dopo dal farmacista americano John Stitt Pemberton. Da lì poi è nata la Coca-Cola. Ecco, vuoi vedere che sto farmacista aveva letto la ricetta magari in un suo viaggio in Italia, chi lo sa, e alla fine magari la Coca-Cola l'abbiamo inventata noi.
1: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
2: Tipi da spiaggia.

0: Ma sta cosa della Coca-Cola è da farci un film, caspiterina. Pensate se l'avessero davvero inventati i frati toscani. Va bene, siamo arrivati ai saluti anche per quest'oggi. Io vi lascio, attenzione, per domani è previsto il picco delle temperature, quindi mettetevi al fresco e sempre con, mi raccomando, la radio ben collegata con noi, perché cercheremo di rinfrescare la vostra giornata e le vostre giornate. Vi aspetto domani, ciao da Ivano Bisonà.
1: Tipi da spiaggia.
2: Estate, estate.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Ancora insieme con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 30 luglio. Un minorenne di 17 anni di Malo è stato fermato dalla polizia locale nord-est vicentino durante un controllo serale. Gli agenti hanno trovato 6,2 grammi di hashish e una roncola nascosta nei pantaloni, lunga 32 centimetri. Il giovane è stato segnalato alla prefettura come assuntore e denunciato alla procura dei minori per porto abusivo dell'arma. Don Maurizio Patriciello di Caivano interviene sul caso del giornalista Adriano Cappellari di Enego, indagato dalla procura di Vicenza per simulazione di reato. Il sacerdote, che lo aveva sostenuto dopo le presunte intimidazioni, si dice basito dalle accuse. Patriciello rivolge un appello al giovane: se le accuse saranno confermate, dica la verità, chieda perdono e trovi la forza di rialzarsi. Dal 3 al 31 agosto sarà chiusa la strada del Melaro, la provinciale 34 ad Altavilla Vicentina, nel tratto tra via Silvio Pellico e via Cavour. Il provvedimento è necessario per i lavori della linea ferroviaria alta capacità, alta velocità Verona-Bivio-Vicenza. Le deviazioni saranno segnalate sul posto, mentre resterà garantito l'accesso ai residenti e alle attività della zona. La CISL Vicenza rafforza i servizi per l'integrazione con la nascita di STAI SRL, impresa sociale che raccoglie l'esperienza dello sportello attivo dal 2019. La nuova realtà punta a sostenere la crescita delle attività, accedere a bandi e finanziamenti del terzo settore. In meno di 5 anni sono già state eseguite oltre 1000 pratiche. Cala il sipario sul Festival Visioni di Danza a Vicenza. Stasera alla Loggia del Capitaniato in Piazza dei Signori gli ultimi spettacoli della 7ª edizione tra compagnie italiane e internazionali. La rassegna si chiuderà sabato 1 agosto con le incursioni di danza in diversi luoghi della città. Termina qui anche questa edizione. Grazie per l'ascolto. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per incidente si registrano code in immissione sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano, questo in direzione Conegliano per chi percorre sulla 4 la carreggiata verso Venezia. Sempre verso Venezia si viaggia in coda per incidente fra Altisana e Cessalto, con code in uscita allo svincolo di San Stino di Livenza. Code si registrano anche verso Trieste fra Meolo Roncade e Cessalto. Sempre verso Trieste per traffico intenso segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova. La sola intensità del traffico provoca rallentamenti con code sia verso Venezia fra Brescia Centro e Peschiera del Garda che in direzione Milano fra Somma Campagna e Desenzano. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: regista Christopher Nolan.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati dalla redazione meteo di Radio Vicenza, ecco l'aggiornamento per città e provincia. Prosegue la fase di alta pressione con tempo stabile e molto caldo. Tra il pomeriggio e la sera cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più possibile sui rilievi. Temperature ancora elevate in pianura, massime tra 35 e 37 gradi, mentre nella notte le minime resteranno sui 22-24 gradi. Il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree urbane e nei fondovalle. Sulle zone montane vicentine possibile qualche isolato rovescio o temporale di calore nel pomeriggio, ma sul resto della provincia il rischio di pioggia resta molto basso. Dalla redazione meteo di Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
1: Radio Vicenza.
6: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali a Lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con carta fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algida da gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto, a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì, migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
9: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 30 luglio, a cura di Martino Montagna. Si chiude con una stretta di mano virtuale la vicenda tra Elena Donazzan e Don Fabio Miglioranza, parroco di Sarcedo. L'europarlamentare ha reso noto di aver ricevuto una lettera di scuse dal sacerdote dopo le polemiche nate da alcuni interventi sui social. Per me la questione si chiude qui, accetto le sue scuse, ha dichiarato Donazzan, che aveva sporto denuncia per diffamazione. Don Maurizio Patriciello di Caivano interviene sul caso del giornalista Adriano Cappellari di Enego, indagato dalla procura di Vicenza per simulazione di reato. Il sacerdote che lo aveva sostenuto dopo le presunte intimidazioni si dice basito dalle accuse. Patriciello rivolge un appello al giovane: se le accuse saranno confermate, dica la verità, chieda perdono e trovi la forza di rialzarsi. Il clima che cambia si fa sentire anche a Vicenza. L'estate dei record ha portato frequenti allerte per il caldo. Tra giugno e luglio la regione ha emesso 22 bollettini per il rischio calore nel capoluogo e 25 in provincia. Un periodo segnato da temperature elevate e da un'emergenza caldo sempre più presente. Confesercenti del Veneto Centrale porta a Vicenza la proposta delle ZES di prossimità, le zone economiche speciali dedicate al rilancio del commercio di vicinato. Da Contracavour è partita la raccolta firme con il presidente Flavio Convento, il sindaco Giacomo Possamai e l'assessore Cristina Balbi. L'obiettivo è contrastare la desertificazione commerciale. Il mercato degli affitti a Vicenza è meno dinamico rispetto ad altri capoluoghi veneti. Secondo l'ultimo report Idealista sulla domanda di locazioni nel secondo trimestre 2026, la città berica si colloca al 73° posto nazionale, con un indice di domanda relativa pari a 9,21, sotto la media italiana di 13,03. La sfida resta aumentare l'attrattività abitativa. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ancora un saluto. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code in direzione Venezia, sia fra Brescia Est e Peschiera del Garda che fra Somma Campagna e Verona Sud, mentre sulla carreggiata verso Milano si viaggia rallentati con code fra l'innesto con la 22 del Brennero e Desenzano. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4, anche in questo caso il traffico intenso provoca code nel tratto fra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Traffico e code anche sulla 57 tangenziale di Mestre verso Padova fra la rotatoria Miranese e Marghera. In chiusura ricordiamo agli ascoltatori che per avere informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico è a vostra disposizione il canale WhatsApp e Telegram. Infatti potete iscrivervi al sito di Infoviaggiando cliccando sull'apposito banner. Ed è tutto anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
13: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit. Yeah.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code per incidente sulla 4 Venezia Trieste tra Sastino di Livenza e San Donà di Piave in direzione di Venezia. Nella direzione opposta verso Trieste code per curiosi tra San Donà di Piave e Cessalto. Sempre sulla 4 nel tratto Milano-Venezia code a tratti tra Verona Sud e Desenzano verso Milano. Sulla strada statale 48 delle Dolomiti fino al 7 agosto lavori tra il passo del Pordoi e il passo del Falzarego. Nella fascia oraria 8-18 ad esclusione del sabato e domenica. Si transita a senso unico alternato. Lavori notturni sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 di domani mattina, chiuso il tratto tra Villa Marzana-Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Ancora sulla 13 ma in direzione di Bologna, lavori nella fascia oraria 21-5 con chiusura dell'autostrada tra Boara e Rovigo. Sulla tangenziale di Mestre, chiuso per lavori dalle 22 di questa sera, il tratto tra il bivio per la 4 e quello di Mirano Dolo verso Trieste. La riapertura alle 5:30. Da Melissa Ciccocioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. It's about that time, yeah.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da Ali e Ali, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento informativo con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Sul caso di Adriano Cappellari, il giornalista di Enego, che secondo la procura di Vicenza avrebbe inscenato le minacce e l'attentato incendiario della sua abitazione, è intervenuto Don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra di Caivano. Si dice basito e rivolge un appello al giovane: se le accuse saranno confermate, dica la verità, chieda perdono e trovi la forza di rialzarsi. Si chiude con una stretta di mano virtuale la vicenda tra Elena Donazzan e Don Fabio Miglioranza, parroco di Sarcedo. L'europarlamentare ha reso noto di aver ricevuto una lettera di scuse dal sacerdote dopo le polemiche nate da alcuni interventi sui social. Per Donazzan, che aveva sporto denuncia per diffamazione, la questione si chiude qui accettando le sue scuse. Un minorenne di 17 anni di Malo è stato fermato dalla polizia locale nord-est vicentino durante un controllo serale. Gli agenti hanno trovato 6,2 grammi di hashis e una roncola nascosta nei pantaloni, lunga 32 centimetri. Il giovane è stato segnalato alla prefettura come assuntore e denunciato alla procura dei minori per apporto abusivo dell'arma. A Vicenza il fotovoltaico guarda ancora a un grande potenziale inespresso. Secondo il barometro del fotovoltaico 2026 di Elmec Solar, basato sui dati Terna aggiornati al primo semestre 2026, il Veneto si conferma tra i territori più virtuosi d'Italia, ma la provincia vicentina deve ancora valorizzare molti tetti per accelerare la produzione di energia pulita. Al via a settembre la seconda edizione di Donne e Finanza, il percorso gratuito di CNA Veneto Ovest dedicato al controllo di gestione per le imprenditrici. Tre incontri a Vicenza per imparare a leggere i numeri dell'impresa, gestire costi, liquidità e investimenti. L'iniziativa rientra nel progetto Radicare. Iscrizioni sul sito di CNA Veneto Ovest. Il sindaco di Altavilla Vicentina, Rossella Zatton, prende le distanze dal progetto denominato Grande Vicenza. Dopo la riunione con i comuni aderenti, Zatton denuncia un metodo poco condiviso e chiede maggiore confronto tra amministrazioni. Secondo il sindaco, la collaborazione tra territori deve basarsi su pari dignità, trasparenza e partecipazione, non su decisioni.

0: segnaletica e manutenzione dei ponti per agevolare gli spostamenti verso mare, laghi e montagna. Restano attivi solo i lavori urgenti. Sulle strade più trafficate la sospensione durerà fino a fine settembre. Via della Tecnica, nella zona industriale di Montecchio Maggiore, è stata completamente riasfaltata grazie ad una sponsorizzazione di 121.000 euro della Superbeton, a cui si aggiungono 50.000 euro stanziati dal comune. L'intervento ha interessato il tratto più deteriorato della strada, molto utilizzata dai mezzi pesanti. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 7 Pedemontana ha incontrato i comuni del territorio per fare il punto sulla prevenzione delle arbovirosi, le malattie trasmesse dalle zanzare. Al centro dell'incontro i piani di disinfestazione, le procedure in caso di contagio. Al momento è stato registrato un solo caso importato, nessun contagio autoctono. Si conclude qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buona serata sulla 4 Brescia-Padova. Per incidente si viaggia in coda verso Venezia fra Brescia Est e Desenzano e fra Sirmione e Peschiera del Garda. Si viaggia inoltre rallentati con code per il traffico intenso fra Somma Campagna e Verona Sud. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV. Il traffico intenso provoca code verso Milano tra il bivio con la 57 e il bivio con la 13 e verso Venezia fra Padova Est e il bivio con la 57. Tangenziale di Mestre. Ci spostiamo proprio sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso. Verso Trieste si registrano code fra Terraglio e il bivio con la 27 e rallentamenti fra la rotatoria Miranese e Castellana, mentre verso Padova si viaggia in coda fra Terraglio e Marghera. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Ricordiamo che per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.
5: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza.

Fighters, buonasera, buonasera ragazzuole e ragazzuole, ben ritornati qui in diretta dagli studi di Radio Vicenza. Siamo al 30 di luglio 26, sono le 19:15, siamo in diretta dagli studi di Radio Vicenza per il Radio VIP Vicenza Party, il programma delle memorie del momento del passato con la voce di Mauro Ros, che dalle 19 alle 21 ogni giovedì sera vi accompagna in questa avventura sonora, canora, ascoltativa. Ma quante cazzate dico all'introduzione, prima o poi mi taglieranno i viveri comunque. Va bene, comunque ribuonasera a tutti quanti, vai che siamo partiti con l'aperitivo sonoro, siamo partiti con le migliori canzoni, siamo partiti con la voce che vi accompagnerà in queste due ore con tanta musica, curiosità. Oggi abbiamo un bel top, perché è una giornata internazionale di qualcosa che vi dirò a breve, quindi mi raccomando state sintonizzati, se no non potete saperlo. Come fate a saperlo? Dovete rimanere qui con me. Ma ciancio alle bande, bando alle ciance, io partirei subito con la musica, poi verso una decina di minuti un paio di canzoni, magari ci mettiamo in mezzo anche un po' di pubblicità, poi vi vado ad esporre la domanda di questa sera. Intanto ci ascoltiamo David Guetta and Willie Williams feat. Nicky Jam, Quenta in diretta a Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

Dai dai dai dai, Shakira Burner Boy con Dai Dai, la canzone che ci ha accompagnato per tutti i mondiali con la Spagna vittoriosa. Ma che squadrone la Spagna, non ha perso una partita, ha fatto un mondiale veramente favoloso. Peccato che noi ormai è da tre mondiali che non vediamo appunto la nostra Italia giocare e far sì che noi tifosi possiamo appunto tifare questa nostra squadra. Comunque dai, andiamo avanti sperando di avere i prossimi 4 anni con una nazionale che ci fa sognare. Bene, vi dicevo poc'anzi appunto che oggi è una giornata internazionale, è la giornata internazionale dell'amicizia. Quindi, e cosa mai posso volervi chiedere a voi, caro pubblico, cari ragazzuoli e ragazzuole, bene, cos'è secondo voi l'amicizia? Quindi scrivetecelo al 371-1200-116, cos'è l'amicizia? Se avete appunto qualche amico del cuore, se riuscite a fare amicizia con le persone o se nell'eventual caso appunto voi per avere appunto un amico vicino, cosa dovrebbe fare una persona per diventare appunto un vero amico per voi? Vi ricordo il numero di nuovo 371 1200 116 e vai che dopo andremo a leggere i vostri messaggi.

E sulle note di Get Far Sapienza, Buscando Amor, vi ricordo il topic della serata, ossia diteci cosa per voi è l'amicizia, perché oggi appunto è la giornata internazionale dell'amicizia. Quindi ce lo scrivete al 371-1200-116, perché nella seconda parte del Radio VIP Vicenza Party sapete bene che il programma dura ben 2 ore, dalle 19 alle 21, quindi facciamo aperitivo barra cena assieme e dopo andrò a leggere i vostri messaggi appunto verso la fine della seconda parte del programma. Noi continuiamo con l'aperitivo sound, che non è tanto aperitivo, ma a noi ci piace quella parte un po' più cattiverrima, quindi vi lascio alla musica e a breve poi andrò a leggervi anche qualche curiosità. Vai, benvenuti a Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione meteo di Radio Vicenza, ecco l'aggiornamento per città e provincia. Prosegue la fase di alta pressione con tempo stabile e molto caldo. Tra il pomeriggio e la sera cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più possibile sui rilievi. Temperature ancora elevate in pianura, massime tra 35 e 37 gradi, mentre nella notte le minime resteranno sui 22-24 gradi. Il caldo si farà sentire soprattutto nelle aree urbane e nei fondovalle. Sulle zone montane vicentine, possibile qualche isolato rovescio o temporale di calore nel pomeriggio, ma sul resto della provincia il rischio di pioggia resta molto basso. Dalla redazione meteo di Radio Vicenza è tutto, buon proseguimento.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

Sappiamo che siamo nel lato estivo perché ritorna Alvaro Soler, anche se questa canzone è del 2025, la canzone dell'anno scorso. Curiosità, girando in quel del web, ho trovato questa curiosità delle balenottere, così a caso. Sapete che io vado sempre alla ricerca di cose particolari. Pensate che dalle ricerche hanno rivelato che alcune balenotte azzurre, quando fanno dei viaggi migratori, sono in grado di abbronzarsi e cambiare il loro colore appunto durante i viaggi. Quindi che ne sai che magari anche loro dicono: ma sì, noi ci abbronziamo e facciamo amicizia come fanno gli umani. Lo sapete voi, io no, però noi immaginiamo sempre tante belle cose, quindi può essere anche quella situazione. Vi dico anche questa notizia, questa curiosità dal mondo. E altra curiosità, vi dico che è partita ormai da un mese la nostra nuova app, l'app di Radio Vicenza, che potete scaricare da tutti i device, da iOS, da Android, e portare Radio Vicenza in giro per il mondo, anche soprattutto se adesso dovete andare in qualche meta esotica. Sapete che Radio Vicenza può essere sempre con voi.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: E sulle note di Bianca Noemi io vi lascio con un po' di publicity, ma fra un po' torneremo con la seconda parte del Radio VIP Vicenza Party, il mosso cinema vostri e tante curiosità, soprattutto i vostri messaggi. A fra poco.
1: Come una bugia.
2: Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
6: Anna e Marco!
5: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
6: Una coppia tradizionale perfetta!
5: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
7: Alì migliora la vita.
2: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura l'esplosione avvenuta a Messina, una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
9: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
8: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino Cafagna ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. I quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i notav. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
10: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. Tre le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torrida estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di gravi siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grande area del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
8: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas, una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti, e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione. Durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO. Ed è tutto, buona serata.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buona serata. Per il traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code fra Brescia Est e Desenzano verso Venezia e rallentamenti tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cava. Anche in questo caso è il traffico intenso a provocare code sulla carreggiata verso Venezia fra Padova Est e il bivio con la 57 tangenziale di Mestre. Inoltre ricordiamo che a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina Sul tratto di A4 di competenza CAV resterà chiuso l'allacciamento fra la A4 e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Questo per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In chiusura ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo dunque è tutto. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Già, buonasera, ben ritornati agli studi di Radio Vicenza per il Radio VIP Vicenza Party con la voce di Mauro Ross. Ciao, sono le 20:11 e questa è la seconda parte del Radio VIP Vicenza Party, quella seconda parte con il programma, la rubrica che tanto vi piace nel vostro cinema vostro, appunto di curiosità. Tratta soprattutto di curiosità e delle nuove uscite, insomma tutto quello che riguarda un po' la settima arte, con la sigla più bella tra le brutte, la più brutta tra le belle, insomma decidete voi, vai con la sigla.
1: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, dame und talent, è arrivato il momento di
0: Cinema Vostri, appunto quella rubrica che parla del cinema, parla delle curiosità, delle nuove uscite, insomma tante belle. Voi continuate la frase, belle, punto. Allora, andiamo subito in casa Disney. Mamma Disney, con tutta la parte del filone Marvel. Sapete quanto io sono un nerd mancato, anzi non manco di essere nerd, mettiamola così. E oggi vado a parlare di Avengers Doomsday, o più che altro di Ian McKellen. Ian McKellen chi sarebbe? Se avete visto i vecchi X-Men, sarebbe appunto il Magneto vecchio dei primi X-Men, quindi non quello nuovo quando lui diventa giovane, perché l'attore, se non mi ricordo male, è Michael Fassbender, che, curiosità, pensate, non sapeva che Capitan America non era più il vecchio attore ma era Anthony Mackie, ossia l'attore che adesso appunto interpreta appunto Capitan America. E cosa è successo? Durante il set, mentre stavano girando, Anthony Mackie, andando da Ian McKellen, gli dice: sai, io sono Capitan America. Lui è rimasto sbalordito perché non sapeva di questo cambio repentino. La sua battuta è stata: meraviglioso, te lo meriti. Quindi piccola curiosità nel set, dato che Ian McKellen, va bene che comunque nel frattempo ha fatto altri tantissimi film, quindi magari si era perso qualcosa per strada, ma noi gli vogliamo bene lo stesso, anche perché, ragazzi, io, McKellen, se non vado errato, siamo quasi vicino alla soglia degli 85-90 anni, quindi non è proprio di primo pelo, come si suol dire, poveretto. Diciamo che anche lui ogni tanto perde un po' di attività psicologica, ma è comunque bravissimo. Altra Nebs, invece, sempre in una casa Disney, dato che appunto la Disney ha comprato la Fox, pare che sia pronto un sequel revival di Mamma ho perso l'aereo. Ne stanno parlando, ritornerà Macaulay Culkin, appunto, per quanto riguarda essere l'attore protagonista, ma non sappiamo ancora quando verrà realizzato, perché ne stanno parlando, ma lo script comunque stanno cercando di capire quando partirà. Io intanto vi tengo informati su questo, poi giustamente, come sempre, come vi dico io, in futuro vi farò sapere. Altra novità molto carina, è uscito il primo trailer, non sappiamo quando, perché uscirà il 21 di agosto in America, un film horror chiamato Buried Devil, ma è uno dei primi film girato in piano sequenza. Per chi non sapesse cosa vuol dire piano sequenza, semplicemente è una sola telecamera che segue il movimento durante tutto il film, quindi è come se tu vedessi il film tramite i tuoi stessi occhi e segui la vicenda. Qualcosa di particolare, sono già stati fatti dei film in questo modo. Uno di quelli che mi viene in mente in questo momento, 1917, film di guerra veramente meraviglioso, e potrebbe essere interessante appunto per gli amanti dell'horror, soprattutto demoniaco. Devo dire che ultimamente di horror sul demoniaco ne stanno facendo veramente da ciofè. Però diamogli comunque atto che potrebbe essere qualcosa di interessante. Ultima Nebs, parla Todd McFarlane. E chi sarebbe? Sarebbe il creatore di Spawn, uno dei fumetti più riconosciuti al di fuori della DC e Marvel, che sono le due case più grosse, che ci rivela il fatto che un lungometraggio di animazione è stato quasi finito e dovrebbe arrivare nelle sale alla fine di quest'anno / metà dell'anno prossimo. Non si sapeva nulla, non ci sarà un altro live action, ossia un film con attori in carne e ossa, però avremo comunque, per gli amanti di Spawn, appunto questo fumetto molto molto molto per adulti, avremo una novità su un nuovo film animato, e devo dire ne sono anche comunque contento perché è veramente veramente un bel protagonista, un bel fumetto. Bene ragazzuole e ragazzuole, il Mosso Cinema Ostri chiude qui, io vi lascio la musica di Radio Vicenza, ci sentiamo fra un po' per il topic della serata, ossia diteci quale, che cos'è secondo voi l'amicizia al 371 1200 116.

0: Pubblicità. Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte erboree e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Bottle Up, Backstreet Boys, colonna sonora di film di Paw Patrol, quei cartoni che tanto piacciono ai nostri figli, ai nostri nipotini. Insomma, devo dire che era anche un filmettino caruccio, insomma, tanto da bambini, ragazzi. Io che ho un piccolino di 11 anni, a lui è piaciuto tanto, ma va bene così, va bene così. Ogni tanto ci sta anche guardare qualcosina di un po' più da kinder, come si suol dire. Io ho un'altra curiosità prima di andare a leggere i vostri messaggi. Vi ricordo il topic della serata, visto che è la giornata internazionale dell'amicizia. Diteci cosa per voi è l'amicizia, ossia chi e cosa dovrebbe fare la persona per essere appunto vostro amico. Ce lo scrivete al 371 1200 116. E ritrovando sempre in quel web, sapete che io durante il programma vado alla ricerca di notizie particolari, mi è giunta questa notizia che, pensate, ad oggi nel mondo ci sono all'incirca 2000 tipi di frutti diversi, quindi acida erbolina, in tutto il mondo. È un vero peccato perché noi ne consumiamo solo il 10%. Io penso che questa notizia equivalga al frutto in sé, quindi non tutte le varianti. Quindi il melone è il melone, poi se c'è il melone giallo, il melone bianco, il melone arancione, il melone di vari tipi, quello rotondo, quello un po' più ovale, insomma, penso che sia il discorso di tipologie di frutti. Poi ogni frutto ha la sua variante. Chissà se magari appunto questa frutta ti porta ad avere anche una conoscenza di un amico in più. Ma chi ne sa, che ne sa, quando ne sa, forse ne saprà.

Prospa and Cloney, Free Your Mind, la musica di Radio Vicenza. Sono le 20:44, stiamo arrivando alla fine della Radio VIP Vicenza Party, anche la seconda parte appunto sta per finire, ma noi continuiamo e soprattutto andiamo a leggere i vostri messaggi. Innanzitutto volevo salutare Kevin e Adriana che ci ascoltano dalle zone Sarego e do un in bocca al lupo, perché da quello che ho capito Kevin a breve deve fare l'esame per la patente, quindi ragazzone mi raccomando, in bocca al lupo e superala. Certo che farla ad agosto, ragazzi, soprattutto con le scuole che stanno chiudendo, bravo bravo, mi fa piacere. Andiamo a leggere un po' di messaggi che ci sono arrivati. Il primo ce lo scrive Darla, ci dice: Mauro, per me l'amicizia è crescere assieme e scambiarci segreti che rimarranno tra noi. Ci può anche stare, ci può anche stare, soprattutto sapendo che l'amico che hai di fianco insomma terrà per lui fino, passatemi il termine, fino alla tomba tutto quello che avete passato. Com'è che dicono? Quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. Altro messaggio di Giovanni D'Arzignano: gli amici sono quelli che reggono l'alcol con te, forza Lane Rossi, è sempre forza Lane Rossi. Un saluto a Giovanni. Altro messaggio di Luca: gli amici sono coloro che non ti pugnalano alle spalle, praticamente quasi impossibili. Devo dire, Luca, secondo me hai avuto tante delusioni nella tua vita, ma è anche vero che non sono tutti così, fortunatamente. Ho avuto anch'io, ahimè, le mie pecche, diciamo, non dal mio punto di vista, ma amici, ma addirittura di quasi 20 anni di amicizia, che alla prima occasione in cui secondo loro c'era qualche cosa negativa che magari hanno accumulato nel tempo, non dicendomi che poteva dargli fastidio, o più che altro magari in realtà non gli dava fastidio, ma poi alla fine mi hanno buttato addosso cose quasi improponibili e oltretutto segreti che io ho svelato a loro. Quindi diciamo che cerco sempre ultimamente di andare un po' col freno a mano sulle persone e dargli fiducia fino a un certo punto, finché proprio non capisco che la persona possa realmente essere una persona su cui si possa contare. Ultimo messaggio ce lo scrive Mara e ci dice: gli amici sono le persone più sincere, ti dicono ciò che serve per farti crescere anche se scomodo. Ciao Radio Vicenza. E anche su questo, Mara, ti do completamente ragione, anche perché penso che l'amicizia sia quella situazione in cui io ti posso dare anche delle notizie negative su un tuo comportamento, ma se lo faccio ai fini della tua crescita personale, perché penso che magari può darti una mano, lo faccio volentieri. Poi ovviamente c'è sempre modo e modo di esprimersi con le persone e soprattutto darlo in una certa decenza di parole, ovviamente.

0: campo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Radio Vicenza.

0: Indigo, io vi do il saluto e vi rimando a tutti i programmi di Radio Vicenza, tutta la programmazione, al mio ritorno giovedì prossimo dalle 19 alle 21, sempre con la voce di Mauro Ross. Vi auguro buone vacanze per chi va in vacanza e soprattutto vi auguro di continuare ad ascoltare Radio Vicenza. Non vi dico dove sono in questa settimana perché avrò due feste private, quindi purtroppo non mi potete trovare in giro, ma potete riascoltarmi qui come sempre ogni giovedì sera. Grazie a tutti per essere stati porca miseria, ogni volta mi incespico. Grazie a tutti per essere stati in mia compagnia. Ovviamente, mi raccomando, come dico sempre, sempre carichi. E ragazzuole e ragazzuole, stat ma buono, eh. Ciao!
1: Radio Vicenza. Time o'clock.
2: Sono le 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera a voi tutti all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di un cantiere notturno sulla A4 nel tratto di competenza CAV. Dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, venerdì 31 luglio, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 in entrambe le direzioni e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternative Spinea e Padova Est. A28 Porto Gruaro Conegliano, vi anticipo che domani dalle 9 alle 14, domani venerdì 31 luglio, verrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sacile Ovest in direzione Porto Gruaro con provenienza Conegliano per lavori. Saranno presenti itinerari alternativi in loco. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera a voi tutti all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di un cantiere notturno sulla A4 nel tratto di competenza CAV. Dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, venerdì 31 luglio, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 in entrambe le direzioni e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternative Spinea e Padova Est. A28 Porto Gruaro Conegliano, vi anticipo che domani dalle 9 alle 14, domani venerdì 31 luglio, verrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sacile Ovest in direzione Porto Gruaro con provenienza Conegliano per lavori. Saranno presenti itinerari alternativi in loco. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Radio VIP, party!
5: Hey, this is Wonder Public.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: E Radio Ascolti.
0: Radio Vicenza. La

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera a voi tutti all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di un cantiere notturno sulla A4 nel tratto di competenza CAV. Dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, venerdì 31 luglio, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 in entrambe le direzioni e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternative Spinea e Padova Est. A28 Porto Gruaro Conegliano, vi anticipo che domani dalle 9 alle 14, domani venerdì 31 luglio, verrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sacile Ovest in direzione Porto Gruaro con provenienza Conegliano per lavori. Saranno presenti itinerari alternativi in loco. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera a voi tutti all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di un cantiere notturno sulla A4 nel tratto di competenza CAV. Dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, venerdì 31 luglio, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 in entrambe le direzioni e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternative Spinea e Padova Est. A28 Porto Gruaro Conegliano, vi anticipo che domani dalle 9 alle 14, domani venerdì 31 luglio, verrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sacile Ovest in direzione Porto Gruaro con provenienza Conegliano per lavori. Saranno presenti itinerari alternativi in loco. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.
6: Hi, this is Robbie Williams.
7: Hello, this is Beyonce.
8: Cool, this is Ed Sheeran.
9: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
10: Lo scavventure sentimentali. Nati in un angolo della città.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami quando posso.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.